Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pece scis far fac. Sasti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Io è la floma, dell'amur, che a ciafau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osardenel trasò.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

plascha in andret. Questa qua nu sun stat salda, el reclama quai c'el po. Se tu vuoi salvar la patria, va stare mo in toc pugno. Jontas passa una buon'ora, un bel dì el stat befreist.

Quars dal mont, da men rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton empermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Ils auters Le Tour de Suisse han z'meina quest'emda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur Laua, collien Valladas, Culturas e Linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las Culturas e las Linguas. Las istorgias sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda ils 27 maggio tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla 8 fino alla 9 della sera.

0: cinchavla victoria en la cinchavla partida. La squadra del trenador Jan Cadieu ha grignà contro la Grande Britannia e quai con 4-1. Tentanza è la partita stata stentusa, a maneggiare la tecciata Grigion Nino Niederreiter.
1: Wenn der Österreicher gerade 9-0 gewonnen hast, dann weißt du, das ist ein Match, das du gewinnen musst. Und gleichzeitig sind solche Matches eben genau schwierig, um mental drin zu bleiben, weil wir gewusst haben, das fünfte Spiel in 7 Tagen.
0: Ils ulteriurs resultats di Ersaire, la Slovakia batti il Danimark con 5-1, or davanti alla Finlandia batti la Lettonia con 7-1 ed il Canada grignà contro la Norvegia con 6-5 suenter prolungazione. La Svizzera è l'ora da Mount Sventer, ma si può spendere azione quai contro l'Ungaria. La investigazione stavart l'incendi disastrosa in la bar Le Constellation dal Per Moretti a Cromontana continuation. Us investigation la procura pubblica del Valais in ulteriori incendi e in restaurant della famiglia. I giaie per Le Vieux Chalet che ars il 2024. Letzte Jahr aveva in supponi in disturbi tecnici. In aveva bitch da ulteriore investigazioni, us vigni il cas tractata nof. La ragione tenor l'emitur RTS in rapport dal post annunzie da casa lavata da Daner suspectus. Suspecta vigna chi saia vigni lavata nersi, chi saia eventualmente vigni cugliunà la sicuranza en connex con l'incendi. In us mit einer letzter Jahr, il Präsident amerikan Donald Trump ultramettere 5 Milli ulteriur Soldaten in la Polonia. Quai a ella annunziasi in sia plataforma online. Argumenta quai spassa Trump con sia buona relazione con il presidente polonais, il drech conservativ Karol Nawrocki. Cura e denunder che la soldata americana doi venir trasferita na Trump bitch comunicia. Per de cuort al presidente americano annunzia che el vigna ritraer almain 5 milli soldats or della Germania. In la Chambra dels Repräsentants han els Republikans spustà kurte Wischte in a Votation da wart in a Resolution per terminar la guerra contra l'Iran. Denor els Demokrats e la Votation vignide spustada per quai che la Resolution fis probablemein vignide approvada. L'entschatte de l'Emna al Senat approva in a Resolution zumiglianta en Chausa. En ome duas Chambres al Kongress en els Republikans in a pitschna Majoritat. Il concern d'astronautica SpaceX ha rumper giù il start planisato del System der Raketes Starship nel Stadi Federativ da Texas. I fis stal do di Javels golda test della pli grande Rakete che finus vinide construida. Den Orl-Chef des SpaceX, Elon Musk, ha da Problems della rampa de partenza. Us vigna examinasch il problem posse venir schliasperte mein, che quai sei possibil, pudessi già damaun darina nova emprova. Finus embleres raketes de Starship explodides durant il schgols de test. La rakete de 120 meter sei reutilizabla e duai en l'avenir possibilitar mission spaziales equipades en direzion Lina e Mars.
2: La meteo.
0: Oggi stati bler sull'Eglia in Tirchantun e di Vin Fitzgiaut. La temperatura massimale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
3: Qui è stata la novità.
4: Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
5: Per essere proprio pronti, dovrei al primo amo un caffè.
3: RTR. Unico e simpatico.
5: Buongiorno.

0: Pellegrin de Mario Pagioli ci festeggia schatzis 45° anniversari. Sinceras gratulazions. Ed es la sesi vainch.
1: In bel venerdì con la musica da R.

0: Venerdì a Banura la lunga fin demna da cinquaisma sta davant tüsch de stat la 6 e mezz. E per ciò cominciamo in questo di ben informati per sera 8 Banura Urs Müller.
1: Es Grasshoppers giocano la prossima stagione nella Super League nel Geodre Turna, GC Gurignà contro Arau, conduce di in sventra prolungazione. Il Zavos 3-11, GC gestisce il combattere 3 giada in la barrage contro la relegazione e qua mince giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria in la cinciavla partita. La squadra del trenador Jan Kadieu ha guadagnato contro la Grande Britannia con 4-1. Scoprox in fronte alla Svizzera da Mount Sventer Mesdis in Ungheria. Il presidente americano Donald Trump vuole mettere 5 milioni ulteriori soldati in la Polonia. Che è annunciato in sia piattaforma online. Argomentato che spassa Trump con sia buona relazione con il presidente polonese, il dretch conservativ Karol Navrotsky.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Hai da un di da sta a mezzla primavera. E se può fare quarti bene, oggi dai Blair Sulai, Ciel Blau, Bequaila, per nuvole sulle smunze, e di 27 gradi dai oggi la regione di Quaira, 22 fin 26 in Zuri Zotselva, fin 25 gradi in Engiadina Bassa, 23 in Zursesi Valmüsteir, e 21 gradi in Engiadinata. E in avant con questo tempo di sta domani resti bene, e diveniamo un papicciato, domani potessi lordare passa 30 grazie a te la regione da qua era ieri in Engiadinata passa 20 grazie. Per essere oggi comincia ben qui di c'è una chance grita in ta o chance gita o c'è banura
4: o c'è un disturbo il fiume perché c'è smala di fiume e di osso blastemme su da questi fiume e di una volta avrà questo blastemato su da mai.
0: Hai fumer o nulla fumer? In giù è si bunci di scomandata fumer, in giù nulla, isa ricordato voi da Stems, in giù c'è isa cimea proprio dappertutto. Noi giù agli anni quella ricordanza siamo a onda set, oggi qui a pro RTR.
2: RTR. Unique.

0: 19 minutes dal 7 si vender de venuras a giuvigin bundi e hanno sa chavu di jaot quai amo oz non ha in se sono dell'un spi dul di quella espressione a noi le dovram a vesma e mi ricordo mo c'è più bot di geni quantas formias varà qua stu quell'auto e prezis per quellas formias vaios
1: RTL Impuls.
0: Questa è una consegna pitet dosh.
2: Ela è neida moda becch spettacolare. Antenne una brief simpla portata di pot. Va becch la spiceida. Ia crei. Insomma mai via in realtà. Avant c'è la neida or dalla brief. Egna cun formela. Incomerando la famiglia a motter mes egna cun formela per la mia crisma. Era anche scolare primaria e beva o senta man egna con formela. A zavezzi immaginar, simple man ciuscella, egna da mela. Tuccia, palpò, anche neda, tuccia e palpò. Fin finala è ella eide sem banca. Però quella con formela era stata deje lung i tema a mesa. Ma c'è da vurdare che ci chelas da mela veien or ozzande. A zabed der, si avanzò ma c'è ne edu scegliena antaman. Drec antaman, maneggia. Con tu cir e palpar, scu ci toccia, scu ter chela con formela.

0: Sa regolato mo vida stems che vuniet in bureau in ovezets neanche cicicetza la o is rivia vida la mais radonda in ustaria e bot ci sa aldea be cicicetza la de spür fum vetzer nuglia in un esamo ce lunch ci nia fu ci mai fumada per tozzi a duna in trends auto cia da fatta in emissions de televisione ustaria naturalmente eri si sa tornea da la a cia sa sore in pasco un cendrin. La retica, per esempio, la scomandà al fumer in Trenz in dezembre del 2005 e dopo il 2008 esi lo scomandà in nos centun de fumer in lös publix. E oz? Quasi oz col fumer. Ci fumamo, ci asmis e sun quest scomands de fumer una buona roba?
1: Ecco, è massa dittatura non da stare a fare. Se hanno piacere di fumare, se ci fumano, e si mettono ben svezzi in malura. No?
0: Qui stiamo la nostra domanda dall'inna. Da più risposte, giusto scoprasse. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: E allora schon in pizzala prima sigaretta zu benura. Propi un ret fumader, e naturalmente già una ret fumadra fa qua io amo avant con ir ordalet. I vu nu nescet sulets. L'on 20-25, am passa 22% della popolazione svizzera più veglia con 15 ans, consuma almain un prodotto da nicotin al mais. Ci sono quintesque sot 15 ans fisi crea mo da più. Impustu cigarettes, mer cigarettes elettroniches, snus o sacins da nicotin. Pro la prevenzione da tabac stes la Svizzera ir sur as cuders. Ed esempio una rangazione ci fa star tutto. La Svizzera è in piazza 36 da 37, senti il rapporto internazionale da tabac. E per cui hanno noi dit domandando in ad a Romans e Romances, cosa qua è col fumer.
2: RTL, Centa la domanda da Lemna.
3: Sì, è fum. Dalla lungurella, non c'è tanto, non so, c'è ferie, l'ora svora e fuma una. E fuma già 40 anni.
4: Non c'è tanto, c'è parte raucher. Il gusto è stato tutto bene.
5: Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death.
6: No, è lo fum. Perché c'è quello nel sem, cuoce naturalmente, e con questo rap si può naturalmente in vacanze, o... Ah, e con quel coccio sotto ci svol. Hai, questo è bello.
7: Mai, non è proprio... Fa dire che il polmone per la metà funziona e la confermare la copessa mai svesse.
8: Hätte ich nie angefangen, hätte ich's auch nie vermisst. Ich hätte besser gerochen, aber weniger geküsst.
9: Buona firma, Blair, Blair, comincia a bot. Scuola secondaria per me e i cucci non avevano quella volta ginnastica. I deve vado a trovare la sigaretta si zoppar sul prao dove ci deira per c'è il magistro novezza.

0: era da blagar con fumar. Perché c'è da ridere in Inghilterra, con Vanciance non fumeva mai a casa, non fumeva. E quel sonido in Inghilterra, e là tutta questa zona si fumeva in via, e qua mi faceva un'impressione di grande scia, e cominciava a fumare.
1: Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings.
0: Mes homme schmissent plus bord. Là, je rêve la dune. Mais nous fumons stupéfiants dans l'auto. Je dis, si, fume chan. Mais là, je dis à l'aile, est-ce un 13 ans de fumer, fin déjà? Et là, je dis, bon, fume, moi, que je te stange. Et là, je schmetterai. Ich war schmiss in nur für mein Pünüll.
2: Was haben wir geraucht? Und überall und ständig. Heute frage ich mich auch, war das notwendig?
3: In Restaurant nach für mir gewesen. Viel Schwumm.
4: Nach für mir sind wir, weil wir sind damit schön zu rauben. In den Restaurant, im Lokal sind wir schon mit Fans und Rapper. Da Ski, man auch in sind wir oder quello. Non fessi questo.
5: Hai, per invitare i fans o di una scuola o su una stazione. Hai, è una chance come te.
0: Ecco, è una massa dittatura non da stare a fare. Se hanno piacere di fumare, se ci fumano, e si mettono un po' di vesti in malura. No?
6: O se mi disturbi il fum, perché c'è smala di fumare. E vedi, o se brastemmi su da questi fumano. E di una volta avrò questo brastemmato su da mai.
7: Tell St. Peter at the

0: la Lettonia con 7-1 ed il Canada a grignà contro la Norvegia con 6-5 suenter prolungazione. La Svizzera è l'ora da maun suenter misdì puspen azione quai contro l'Ungaria. Las investigaziuns davart l'incendi desastrus en la Barlö Constellation dal Per Moretti a Cromontana continuation. Os investigesce la Procura Pubblica Valesana in ulteriori incendi en il restaurant della famiglia. I giaie per Le Vieux Chalet che arsi il 2024. Letze giada vevin supponi in disturbi tecnic. In aveva da ulteriors investigaziuns. Os vegn il cas tractada nov. La Regione e tenor l'emitur RTS in report dal post annunzia da cas de lavade da daner suspectus. Suspecta vigna chi saia vigni lavade ners e chi saia eventualmen vigni cugliuna la sicuranza en connex con l'incendi. In us midain all'exterior, il presidente american Donald Trump oltremetter 5.000 ulterior giuldats en la Polonia, quai a el annunziats in sia plataforma online. Argumenta che passa Trump con sia buona relazione con il presidente polonais il drech conservativ Karol Nawrocki. Cura e denunder che la giuldada americana doai venir transferida nal presidente Bitch comunicia. Per de quarta Trump annuncia che el vegna ritraere almeno 5.000 giuldats della Germania. E la Chambra dels Repräsentants eines Republikans spusta kurte Wist in a Votation davart in a Resolution per terminar la guerra contra l'Iran. Tenor ils Demokrats e la Votation venide spustade per qualche la Resolution fis probablemein venide approvada. L'enciate dell'Emna al Senat approva in a Resolution somiglianta en chausa. En ome duas Chambras del Congress an ils Republikans in a pitchna Majoritat. Ed il concern d'astronautica SpaceX ha stürum per giù il start planisada se sistem de rakete Starship in il stadi federativ de Texas. I fis sta il 12 avels gold test la pli gronda rakete che finus insomma venide construida. Tenor il chef de SpaceX Elon Musk ha da problems con la rampa de partenza. Us vigne examina, sch'il problem posse venir schlia sperte mein, sche quai saia il cas pudesse già domandar in nova emprova. Finus en bleres raketes de Starship explodides durant il sgols de test. La rakete de 120 meters è reutilizabla e doai en l'avenir possibilitar mission spaziales equipades en direzion Lina e Mars.
1: La meteo.
0: Ol stati bler sull'eglia l'entir centun e di vin fitch ciaut. La temperatura maximala i tranter 25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: In der Stand la 76. Io non so che siamo relativamente sbot, ma c'è una domanda a voi. Ci esce di voi? C'hai dice la vostra famiglia o i vostri amici sur di voi? E c'hai dovrato in vostro mercedì senza quai non vai semplicemente nulla? Tra le semplici domande c'è noi un erfatto e fai alle 9 persone che combattono per 5 sets anche la reggenza grigione. E oggi dal daini c'è Aita Zanetti da scuola a risposto in quelle domande. Faini giusto scoprasse il mio nome, Livia Foffa, se già vi giù un buon
2: RTR, informativo.

0: Ai, Morini, a ogni buona luna sus placats ci pendono per un mezzo mincia candelaber sper via e sun facciate as candidati e las candidatas ci lasen ir elez ante la regenza grigiuna ma in 23 diz passerà ad un ocella al rieras 14 da un al di delas elezions.
1: 9 candidatas e candidats per la regenza. 5 vengono elegi. Las elecziuns grischunas ter RTR.
0: Ai, e adesso Elas presentani quis dits qui pro RTR. Gianna Maria Cantieni ha fat a tots trais domandas in papi personalas per desimprendere che gnoscher d'un'altra vart nulla be quella politica. Oz, Aita Zanetti de Squal.
2: Chi è Aita Zanetti?
3: Aita Zanetti è una donna, paura, mamma. Ci vive a Senti, in Inge di una bassa, ci maina una paurerie insieme con ses om. Sono il presidente comunale della scuola e Gran Consigliera. Sono anteriore presidente del Gran Consiglio del Grigion. La cultura, la lingua, questa parte della mia identità, una identità grigiona della Svalz del Sud. E lavori in una squadra, sorpigliant responsabilità e tagliant e noi riusciamo a fare domande perché ci allora arriva insieme era di un bote e qua siete Zanetti.
2: C'è Jess, famiglia ni amici ed amici zurda vus?
3: Penso che Jess anche sia una persona che si ingaggia, che vezza il lavoro. Ci non è per un ennio buono di dire danà o a fadia, di dire danà a ci desa dura e cordiale, diretta, ci aiant la liot e ci siamo già tanto però per essere un po' stantosa e pretenziosa.
2: Ce lascia un vos mince di bicce mancare, con ce vai bicce per Aita Zanetti?
3: È stato il barat come som. O un buon dì, una buona notte, e sono diventato qua dove.
0: Naturalmente, una domanda ad Aita Zanetti: c'è ci disattualmente se stock da musica prediletta, qua dal Daini Lora, in buon'ora, qui a Pro RTR, in pur tre. In tun i portretti da Aita Zanetti, dai loro acquisti sarà in intero sguardo, o più tardi in rtr.ch.

0: Chai es war mein Gewoss üsit predilet. Pro mai si clair, chalan de Marz, sdruaglia mod una granda emozion si al Gordaunzes, in atterlös is forza la mascrada o al trar schibettas i anno sama. Pes scolars e las scolaras da quaira, es i la maiences fart. Propi un bel üsit, in impressionant, curcia bot 3000 scolars e scolaras bandunan a banura bot la città, vaun a far gittas e tuarnan saire lo racuntains scorais e con vistas nairas dal charbun der ciao a cia. Ed es vendere di abonura, as 22 de mai, las 7:23. I eres i appunto de gestati scete in avaunt e al punct culminant per mince scolare scolare e ci fa forza quai ce blers ci nu stau na quaira sa givisessen però ci stessen actualmente a quaira e se l'ora d'una al punto culminant mince saira do quist di special curcituna nempe ishe
1: liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer und Lehrerinnen, mora ist schulfrei!
0: E c'è a tonare, Saira, oggi in giugno scuola quaira, però i da erbunas noas per tutte scolarsi e scolaras dal resto del Chantun. Domaun, valia nempe, per voi qui squia.
2: Mora is scuolfrei!
0: Nei? Domaun esi nempe sonda. E divenia mo melder, in domenica, Saira, ai nom in tot el grigion.
1: Mora is scuolfrei!
0: In lundersdì, mi sto in giugno in scuola. I Blairs, Nulia Laurer, RTR, Zaporta Main, in questa findemna de cinquaisma. Io se sa giugi, amo un buon dì. In 6 minuti, e di las 7:30. E allora, la svoltata.

0: Gracie Abrams qui pro RTR in vendri e benura as 22 da mai. That's so true, alle la cianta. Ixe vaira, sco qua c'è quel om ci vien ossa al microfon non es nulla. Urs Müller con le novità.
1: Il Grasshoppers giocherà la prossima stagione nella Super League e nel giro di ritorno a Gezi e Gurignà contrarà o conduce Dins entro prolungazione. Il Davos 3-11 a Gezi gestì un combatto 3 giada nella barrage contro la relegazione e qua vince giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare ieri la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. La squadra nazionale del trainer Jan Cadieu ha grignato contro la Grande Bretagna con 4-1. Sco prossimo fronte alla Svizzera da Mount Sventer Mesdis in Ungheria. Il Stadio Zuniz vuole intramettere 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, come ha annunciato il presidente americano in sua piattaforma online. Argomenta questo passo Trump con sua buona relazione con suoi colleghi d'uffici polonesi, il dretch conservativo Karol Navrotsky.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sue attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Spero che voi sapete molto che i vostri t-shirts e i vostri cacci squarti sono. Potete anche tutto dovere oggi. Non potete fare quarti bene oggi dai Blair Sulai, Bequai Lime per Nuvle Zuras Munz e appunto i Venciat. 27 gradi in la regione di Quaira, 22 fin 26 in Zur e in Zotselva. Fin 25 gradi oggi in Engiadina Bassa, 23 in Zursesi Valmistrair e 21 gradi in Engiadinata. E di resta è domani l'unico ci muda. E veniamo un po' in più chat, domani potrebbe essere dar a 30 gradi nella regione di Quaira. In giù di voi, veramente passate i vostri viaggi da nozze? Bali? Maledivas? Paris? E da Parins ci passate i loro viaggi da nozze? Anche in stadions da hockey sul ghiaccio.
4: Ci deve audire in Ungarn che era vostro maier che Elsa gli PD a Jones in WM ed Elsa è stata con la Flitterwochen, Honeymoon, e l'estate con la donna di una WM da hockey con un trauma non speciale di quelle scousse.
0: Yeah. Ah, in amore ci va di meno direttamente il power play ed in giù ci sarà più che Frank gli sbrida più gol che Autanayent. Da più di un super fan romansch ci passano sia le vacanze, non quelle da nozze, ma sia le vacanze più o meno attualmente ein des Stadions da Hockey. Dai, in buon 20 minuti qui a Pro RTR.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: 9 minuti dalla Zotesi. Io sono però un cittadino in un certo segno romagnosi del Chicarisese, son lunge dalla partita al Tuarna di una Derciao. E al Gudonia er regolar mai.
1: Il Chicarisese.
2: Presentata a Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Ai, oggi rondo tuai con Teofil de Rungs de Camuns. Buongiorno, Teofil.
3: Buongiorno, Lio.
0: Sir Teofil, Wel el oder al el idols?
3: Idols?
0: Hai. Celifè oder celdera, da buap. Jader, per esempio, da Derek Burgener. Golist.
3: No. Oh, fan. Alla main, jetzt ist wohl hier gerade der Kicker fan, das ist wohl.
0: Okay.
3: Da. Il programma meno sì sì.
0: E ossa all'incunci c'è il perseguitesh, c'è il dis, ma per quel tegni forse un po' in più ferma spolz scoper incunater.
3: Also da balla fai ni
0: ma okay. Insomma, eh?
3: Insomma. No, lud schis magari per odi ni fragno, ne dai. Ah. Il bea di te che mi ci gade con la schis che sa che no ci che vieni, sono mira messo televisione.
0: Ok, Teofil, ja, sono sicuro che ci dà una differenza, ci tengono una spolz per el, runde duai, io aini, ja? E er, yeah. Oz è qui la nostra stimata collega. Georgina Janke.
4: Bienvenuti, Teofil, bienvenuti.
3: Bienvenuti, Georgina.
0: E ne pronti?
3: Yeah.
0: Un minuto da vende d'ossa. Scolars in Svizzera sono meldras pro il Teichler co pro l'Ler.
3: No.
4: Faliu.
0: La scuola popolare da Quaira passa 2000 scolars e scolares.
3: No.
4: Faliu.
0: A sgrasso per su una moduna campione svizzera da record da Balapè.
3: Sì.
4: Correct.
0: L'on 2025 hai dato in Svizzera marcante mangi da più conquars come l'on avant.
3: Sì.
4: Correct.
0: Cinquaisma is ad una 50 di Zdolfira da Pasqua.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Da vendo l'on ci vende si erdare una colleazione da tren la notte da un torturici quaira.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La strada l'on ci vende prevezza la via fiera federale SPB una colleazione da tren da turici a Rimini.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Sri Lanka se non ne ha più bot Ceylon.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Richard Wagner der un componista austriac.
3: Yeah.
0: Da spe c'è Mario Pacchioli a partecipare a Music Stars un passato passa va in chance.
3: Yeah.
4: Correct.
0: E questo fainemo sulla bancanota attuale da 1000 francs e da Wetzer Taunterater una furmia.
3: No.
4: Correct. C'è il nudo vasese in quella.
0: Ossa?
3: Una formicola.
4: Io vado sbagliare in borsa da prenderò.
0: No,
4: ma oggi avevano già la formicola.
0: Più bozza di la formicola. Fin dal 2000 della formicola. E ossa è scritto su 2 mounts.
4: Ah,
0: qua sale loro Teofil. Quella bruna. Due mounts. Da una parte da c'è la parte al Parlamento in Svizzera.
4: Sì.
0: Cominciò in pain retratto,
4: tu in anza in te
3: appunto. Ciao.
4: Tu non c'hai? Wester ciao, ti ho
3: detto. Ciao, qui era varg 3000 scolars. Buon mai 2000.
4: Già passa, qua io so fai col. Qua con qua iauro, so sei qua iauro. Ah, passa i varg 2000 scolars.
0: Ja, ja, era in pain. Puoi dire, per qua al primo hai detto passa 3000. Ma allora nel duldì c'è tot sta velembe da 2000 oggi, ma sulla pagina guarda qua era del 2025 e su 3.500 non sa perché però per qua il loro dit passa varga 2.000 oh il loro eserainz 2.800 3.500
3: varga forse sta meglio
4: basta quella è stata felida vedo quella messi creggia budapender flot von staude di tras livio a faccio con la camera su quanto c'è token pretenzione oggi è tutto mostrato yes.
0: Per caso.
4: In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tocca alla fine. È un Richard Wagner, forse è un ha, però non ti sfondrà il mondo della classica in Tudesh, poi in austriac.
3: Tudesh.
0: Ci ha
4: proprio in Svizzera, ha?
0: Vagnons.
3: Vagnons,
0: sì. In Svizzera.
4: Pass, wenn's Budaudel.
0: Teofil.
3: Ma.
0: Ed es cinquaisma. Huh? Also, qua vuol dire al prossimo Kikarisis pur l'on 2027. No? Na, qua è schon nulla.
3: Forse schon nulla.
0: No, no. Ma al prossimo... In lundesdì noi vieni in giun Kikarisis.
3: Sì.
0: Per qua al prossimo allora in mardi.
3: Mardi, spostai.
0: Scriva nella tua agenda, nulla in bluder, in un telefonino allora in mardi ci vieni, ha?
3: Bene, super.
0: Buon. E allora
3: ci vediamo.
0: Bellissima e cinquaisma.
4: Mardi.
3: Samiglion te a vus.
0: I arrevair.
3: Bidi e cuira.
1: Il Kikarisis.
2: Presentata Folk. Vossa bottiglia dal Vich e la Regione.

0: loro sono euforizzati, passionati, sciombot or clocca. Cinque vittorie nostra nazionale da hockey fa per il momento enorme, ma in splagiar euforizzati in pizza comincia io un po' più fermo al feu. Ci funziona finalmente quest'anno col titolo di campione mondiale. L'euforia viene ad una più grande era pro Romans e Romances.
1: Io sono ben contento con noi della prestazione è stato un po' disciplinato c'è il giudice Cordonsi naturalmente questo è il giudice svizzero con lì, perché dato in Liga Svizzera dato in insomma, in tira equipe che ho passato, inclusive naturalmente il gol, il session match con Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fei procedius che non sono in launch, yeah, di essere veramente buona fine. Yeah.
0: Dice Donat Albin de Trun, ci ha tutte belle apposta vacanze per questi campionati, per passare inter Gibler, tempo che possibile a Turic, anche il stadion.
1: Total fanatico, yeah. Poi per me le vacanze che ho, di ho gaudo, non dico, di ho i tickets con il finale, di ho spero naturalmente che avessero nel vostro di. La Svizzera, sappi, lui è giubilato con la Svizzera, poi super.
0: Non è la prima ada ad un campionato mondiale, ma è una tale festa e euforia che ossa Turic non è amo mai visto.
1: Sono stato nel 2018, la prima gara di una VM di hockey in Copenhagen. Sono l'uve, vi ho portato con il CB, ma poi ogni gara per stufa spiegato, fenomenale. È stato così a minchia di prendere parte in una gara di una VM di hockey.
0: Da più da fans e tutti i risultati del campionato mondiale da hockey sono glacci c'è tanto naturalmente sulla nostra pagina di internet rtr.ch ed è vendere di manura la lunga fin demna da cinquaesima sta davanti e la parte quella comincia al più tardi ossa yeah oh?

0: Us vegn il cas tractà da nov. La ragion è tenor le miture RTS in rapporto dal post d'annunzie da cas della vada da Daner suspectus. Suspectà vigna chi sai vigni la vada nersi, chi sai eventualmente vigni cugliunà la sicuranza in connex con l'incendi. In ospedale nell'exteriore, il presidente americano Donald Trump vuol trametter 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, quai a el annunziasi in sia plataforma online. Argumentà quest passa Trump con sia buona relazione con il presidente polonais il dretch conservativ Karol Nawrocki. Cura ed anunder che la soldata americana doai venir trasferita na Trump Beach comunicà. Per de curta, al presidente americano annunzia che el vigna a ritrair almain 5.000 soldats or dalla Germania. In la Chambra dels Repräsentants, eines Republikans, spustà a curte Veste in a votazion davart in a risoluzion per terminar la guerra contra l'Iran. Denor ils Demokrats e la votazion vignide spustada per quai che la risoluzion fis probablemein vignida approvada. L'entrata dell'Emna al Senat approva una risoluzione somigliante in causa. In ome duas chombras del Congress han ils Republicans in a pitchna maioritat. Il concern d'astronautica SpaceX ha stiorum per giù il start planisada se sistem de rakete Starship in il Stadi Federativ del Texas. I fis sta il dodijavel sgolda testa la pli gronda rakete che finus finida construida. Tenor il chef de SpaceX Elon Musk ha da problems con la rampa de partenza. Us vigna examinasch il problem posse venir schlia sperte mein. Se quai sia possibile, potessi già da maundar in una nuova emprova. Finus in bleres raketes de Starship explodides durant il sgols de test. La rakete da 120 meters è riutilizzabla e doai in l'avenir possibilitar missions spaziales equipades in direzione Lina e Mars.
1: La meteo.
0: Osa tibler sull'eglia nentir grigiun e di vin fitchaut. La temperatura maximale è 30-25 gradi in l'engi di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: It is las otisies.
5: RTR. Brand. Berildi.
4: It is da songs, chansons, elor da songs, chansons, chi müden tot. I unde quest, da kleini la prossima mezz'ura. Quel toc ci vendiz cel aia pisera, cel la musica da pop es nida cresciuda. I Bruce Springsteen a maniana è ad cel prim clock sulla batteria di quel toc sa stat per el, sco scincun ves sfracciant lusch, da sis ciao. C'è un song c'è qua es, stati per ciai cel scriva oz storia da musica, quai dal daini amo avant la mezza. Mes nom Livio Foffa, se givisch un bundi.
3: RTR.
2: Mes radio, mia lingua.

0: Politica meint stickni different, per part fitch different. Alch esi però da lascher tot las nov personas chica d'indescher pes 5 sets dalla regenza Grischuni che nos a presenta in quis dits qui però RTR. Bun gust de musica a un tots. Mince di de questas uras dal Dainio un des javus de musica des candidati dalla candidatas i oz nun es quai ater.
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Mis nom es Aita Zanetti. Una de mias canzons prediletas es Mia Montagna, da Mia Mia. Elles han cantà quella in occasion de mia festa sco presidente del Gran Consell, in la sala del Gran Consell, e è giovis un bel dì con RTR.

0: Ci sascha Billie Eilish fes musica, e scha la fes musica, e scha la fa musica, scha noves dat. Quel toc che blers historikers de musica pretenden, che la ia pisserà, che la musica de pop es nida cresciuda.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ci sono tabelle con questi superlativi, musica da pop ci viene cresciuta e allora poi se essere in toc B da dun. E quel fischio di esce in domenica ci viene. Le sono più grandi della scena da musica. Se 85 anni l'anniversario, non è Bob Dylan ci ha influenzato e marcato scopi pax altri la musica moderna. Tanto altro è col toc Like a Rolling Stone, già l'ha scritto e pubblicato dal 1965. E per da quel tempo, era un toc rivoluzionario, sur 6 minuti lung, in tempo se canzoni erano be 2 fin 2 minuti e mezzo lung, o che già avevo un toc di questo tempo di Elvis Presley ci dispo lung, no? Per cui è un remiturs da radio, il primo boicotà al toc The Rolling Stones, ma era un toc con un text lirico e poetico e di un'energia ci ha mis noas Marcus si già fatto era la punta tanto rock e folk. E al tocco si loro avanzà per via del sentiment da libertà e perdita allo stesso momento ad una himna per una generazione intera. E er Oz is Like a Rolling Stone da Bob Dylan ad una unica e er con una tematica attuale. Nos sempre verts del dì.

it hard when you discover that

toc ti ha scritto storia da musica Like a Rolling Stone ci ha forza da fatta influenzare come Pax Aters la musica scocenuta la Kenyoshine Otz Bob Dylan naturalmente ci fece studiare in domenica se 85 anniversario.

0: ed ist dann das Otimetz.
1: Il Sempervert del Di.
0: Ok, Urs Müller, vos hat's Quinter als Sempervert oder vos far las Neutats? Non fai in quai tot korrekt. Ai, Urs Müller con las Neutats.
2: Es grad so per sjogener la proxima stagiun en la Super League en geu dre turna geht se gudinja kontrar au conduse din sventer prolongaziun. Es de vos tre sonza geht se gistu el combatter treis giades en la barrage contr la relegaziun e quai mince giada con success. Al campionati mondiali da hockey alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria in la cinciavla partita. La squadra del trenador Jan Cadieu a Gudignà contro la Grande Britannia con 4-1. Sco prossimo fronte la Svizzera da Mounts venter mesdis in Ungheria. Ed il Stadio Zenitz vuole intramettere 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, quai ha annunciato il presidente americano in sia piattaforma online. Argumenta quel spass a Trump con sia buona relazione con ses colleghe d'uffici polonais, il dretch conservativ Karol Navrotsky.
3: La meteo.
4: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Hai un avvertimento dai 100% chance. C'è vuoi cerciaut asiliers da sulai e c'è vuoi in riclaut x neada c'è vuoi tut con vuoi la iacca e da nempe un di da sta mezz la primavera bler sulai ciel blau be qua e l'amper nuvle su rosmunds e appunto i vegn erciat fin 27 gradi da ausenti la regione da quaira 22 fin 26 in zuri zotselva fin 25 gradi in engiadina bassa 23 in zursesi valmestair e 21 gradi oz in engiadinata e dun maun resti be e divegna un po' picciato, domani l'ora forza passa 30 gradi a quaira, ma in caso intorno 30 gradi a quaira. Dul di avant copri blues che fa radio e si smaccia un fas pom e schon va tutto zozzura, ma ci desbe un fas signet vai a mobler un pipenibalesi, c'è tutto in un'eada es mort un rai per vi decisa smaccia un fas pom. E questo proprio capita. Tutte quelle storie che avevano le nuove oggi qui a Pro RTR.
3: RTR. Dalla Damon alla Saira.

0: vai a vu. E allora a qui stock qui a sdrualia al Gordown. London Beat, I've been thinking about you. Nu dal danio mincia benura alas 8:15 un giavus da musica normal mainch da tai e da mai actual mainch das candidats la senera anti la regenza grigiuna. Ma sciavu pod essa da giavus un toc da musica cesi lor anti il radio. C'è un fus quai. Studiai ne ada e l'ora podaut er za giavus quel toc.
1: Avais vos in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavisai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert in Giavista RTR.
2: Presentato da fleurop.ch.
1: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.
0: Ai, questa fin demna nulla be in domenica dalle undes e les dodes, din per sé er in lundesdì. La possibilità di dar tras vos, Giavis, i saluts, concerts in Giavis, la fin demna da cinquaisma in domenica e in lundesdì. Dalle undes e les dodes. Fai quinquam voi.

RTR in venderdì, as 22 da marz, as 22 da mai, un venderdì è un po' più speciale, sco altres, per vedere ci sono, è la lunga fin d'emna da cinquaisma, al time è già grandios, e blers allegrerà naturalmente su questi dits, ci stanno davanti nu. E tutto il teatro ci crea, cioè far radio è simple, quel se sbaglia, magari è da far enorme, ma in c'è attenzione, c'è pom, ci se smaccia, audio dul di quarta onda las noitats oz al fas pom ven il fas signet tots sun irritats ma quasi in sé una piculezza e po da fatta capiter al cas c'è scisa smaccia al fas pom mora tot in ad incin per esempio al rai al mine del program moral precis quai is nempe capita ossa in Inghilterra un emitur da radio inglais a miss a dir senza voler al programma d'urgenza per la morte del Ray Charles. Inclusive manch annuncia seriosa e posa commemorativa. Stupid B, al Ray era giusto Fitch Viscul e contente in Irlanda del Nord, era là c'è il cittadino un programma folcloristico ed era vidal Biver Whisky. Giamagnai, da metti ne dalla mount. Tu daldes tot ne da il radio che tu smort. E allora val studia do il second maior whisky oha nu comporti a plu town sco una iada do il second maior da whisky daldios che su mort. E hanno l'impressione che la situazione escalesce giusto, no? Also, ishe vara studia Prince Charles. L'emitur, giuccio sbalis capita, dice sbalda computer. Claire, esia d'una, no? Ci non savo dar procis a fazza ves, un cigiol, e loro dici, ed è stato un sbalda computer. Ma tocco qui a in sé era una buona vart, ossa sa, Ray Charles al main. Cioè, l'emissione da radio funzionerà senza macla, al dice il moderatore. Almeno qua.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La vischnanca da Tumain scriver l'an passat se frascotchnes, tentan el deficit pli pitchen che budgetà. Il concern da produkts de luxus Richemont fa da pli gudogne svieuta, surtout la domanda da bijouteria resta gronda. Qua in dus les temas otze les nov, al microfon Urs Müller, bienvenue. La radunanza comunale da Tumain ha approvato con gronda maggiorità il rendiquint l'an passato. Tre expenses da bunmain 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit da bunmain 336 milioni di francs. Budgetà aveva anche in minus da bunmain 1,5 milioni di francs. Oltre da qua al sovran rifusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. La domanda da produkts de luxus è vinavant gronda, quai a er senti il concern Richemont l'onda gestion 2025-26. La svieuta sa es augmentada per 5% sin 22,4 miliardi euros, comprià con l'onda avant. Il gudogn sa es augmentada per 27% sin 3,5 miliardi, quai a comunicà il concern svizzer con sedi a Ginevra. Cunzunt la domanda da bijouteria sei a crescida ferm, Richemont possede 30 router les marques Cartier, IVC e Piaget. Sco usitana Richemont bic publica una prognosa per l'on current. In us mit einer exterior en il Congo sederas il virus debola vinavant ferm, entant detti redund 670 caste suspect e 160 mortoris, quae ha comunicia il Ministeri de Sanedat dalla Repubblica Democratica dal Congo. Or davant aveva l'Organizzazion Mondiale della Sanedat, WHO, ang discurid redund 600 caste suspect e da passa 130 mortoris. En il paese vicino, l'Uganda, non è per contro da nagine nuove infezioni con il virus d'Ebola. Ed anche nella novità del tennis, Jill Teichmann è qualificata per il mezzfinale del turnier del WTA 250 a Rabat e nel Maroc. La svizzera batti la matadora locale Yasmin Kabash in tre set con 6-7, 5-7 e 7-6. E nel set decisif a Teichmann parà 10-3 balles de match. Sco prox in fronte alla svizzera sin la croata Petra Marcinko.
0: La meteo.
2: Oggi ti bler sull'egli e l'entir grigiun e rivin fitchaut. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Grazie da Melder di co ots per aver anniversari. Sa don Petrai

0: Classic, das Bagat con Video Kill the Radio Star, meno das ist klar, dass ich bin Chanta, nix con chi la al radio in town no dai bot più ninjuns videos respektive da schon amo videos ma le mitur MTV ci ha cominciato con tutta quella es in town der ciao sarà no dai più ed es vendri as 22 da mai e hai no una differenza jubilars e jubilars in nulla be da quest ci festeggiamo nots anniversari.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Il 22 di mai del 1976 è stato un giorno che non includeranno mai più nempe Silvia e Niclò Stier da Parzons. E come ci ha marita 85 anni festeggiano 8 nozze da dar. Sinceras gratulazioni. E allora aini eravamo 4 persone che festeggiano oggi anniversari. La più giovane è Elina Schneller da Fovoin. Ella festeggia oggi Dejavel a Zernetz. Festeggia Silvano Stedler, ses 46 anniversari. Al 60 festeggia oggi Peter Brenn a Pratval. E Murezzi Bertoc festeggia oggi ses 70 a Castrisch. Sinceras gratulazioni, un bellissimo di da festa e dai clai oz da vende las 12 metz RTR la dal dauti allora ci ci gratulesce a voi via radio ier c'hai musica ci desnida giavigiala per voi e ossa ersco ad una diamo la possibilità da tras un'ulteriore gratulazione con telefono al numero 0800 20 25 30 0800 20 25 30 se volete gratulare di un live o via radio.

0: Rihanna con l'Oslo. Mince tant, si doni pro, vegni per la Bosch, ma osa iaini a Bosch, al telefono snempe. Domenic Fadri Claluna, buondiser Domenic Fadri.
1: Buondiser, Livio.
0: Sir Domenic Fadri, el gratulescia sia sor, ha?
1: Hei, precis. Elef gratulare mia sora Anna Patrizia Richert, ci sta qui a Bosch, e per se 58 avel cumplion e già visar tutto il buon per l'avenir. E le ringraziare ad ella per tutto il lavoro che la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza che ha con la famiglia. E le si ferma in quel riguardo e già visto tutto il buon ad ella e sia famiglia.
0: Elisa, l'unica sor di Del ha avuto una buona relazione, se studia in oco avanti 50 anni, perché la Del è un po' buona da 8 anni, vede, se non ha una buona relazione?
1: Non avevo veramente una buona relazione, Elisa, 6 anni più in Scozia, da qua non avevo una buona relazione, sono loro partito alla bassa, e Elisa resta qui a Bosch, ma sono un servizio plero, comunque c'è un pensionato, sono un re, un servizio plero a Bosch, e con cui va una fitch buona relazione.
0: Ah, bella storia. Sir Domenico Fadri, grazie a fitch e in seis nom tramitaini Anna Patrizia e allora la cupala, scocciano design, la tazza, la scadiola da RTR e eramo islo in per buonas robas. Gio vijoz una bella festina e grazie a fitch e bella cinquaisma. Arrivair.
1: Grazie alle stesse mance, arrivair.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
3: I told her everything, kept no secrets, she saw my strengths, told her my weakness, we were invisible, in the city lights, but I never

0: Julio, in classiker con Gangsta Paradise e curcio quella era attuale e in un in disco, eh?
1: Claro.
0: Ed è venerdì, es vengi due da mai, la lunga fin d'emna venia d'una più da maniva e x in iada las prossimas uras cumainzla e l'ora erdanir più lunga la colonna d'autos direzione sud. I accompagna durant quist temp direcziun fin demna ier direcziun colonnas niets davent da pac moment da Georgina Janki e tu es ozamo alla cercia.
1: Exact, sco. Mince venter Jesus, venter les dies, quei moment che marein tot spontan, se ci ei e spontan, se telefonesce a gi grazie fecin per plaid, ad ina persona ca ebbe maritau in grazie ina ga e via radio. Per quella persona dati lui in balezia mach flures. Sa, sto gie bu esser si ci el strec, ravui sa ina ga esser se o merlo se ce che tot marschau, a marcia, con concerts, teatr, si sto feste de musica federala, e sa bugen e prender nos pur gide di grazia fece din dirigente, regissur, ni cici che trai fils per realisa X, si c'è in evanimen.
0: Sun sa iura c'è X. Schlo ma fece loro pisces per il romano, c'è loro romano. Ci non sono più buons a dir grazia fece, e allora, non sai, allora er più. I da perdono dai un'uglia, anzi, is a poi a far un plagiar. E allora, Georgina, per te va a fin un emno speciale, oz, grand tema pro RTR actual non ci las elezioni grigiunas, candidati e candidatas per la regenza, ma questi ci volen nir reelez antil cusel gronz dalas ses partits ci combatten con massa chaos pes cendi vanci sets antil cusel gronz. A minci un tramis quia una persona antil studio un vis-a-vis senza c'è il savea c'è il secondo ha blind date ogni nomna quai e oz dai l'ultim
1: aber nix da date in forma scolz de vos dies ad fa con ine partide kil roman schleisch carpiche per quei blind date il svert liberal san nigin candidat roman per quei in scontere sche kil candidat del svert liberal a mo in date cum ei survegni na mesura pata no che nos discutene qual tema che efficiente che sto efficienta il grigiun da sche dati e nigin blind date pil candidat della partide popolare la Svizzera che fosse affrontaus in quei ciao vert liberal e lezzur vigina mesura e cumai sco vis-a-vis fec in qual domanda avrò crec in quel momento venze tradì quals dus ciaus ci chi ei questo venze botane cialau sco cels gis retorau arriva o da l'engedina bassa per la PPS Simon Raghet a bude fale un via di neo del bureau della via fier reti che tocca inter nos del studio e il vert liberal
0: ok il blind date rozzi in tra ai con Gherina e anche quai e l'ora do las undes grazie fitch da mia parte si stat quai mes nom Livio Foffa za giugin avant bun divertimenti interessante suras con RTR stat bain e iutai las orelias

0: Qui omaggi ad una vita da Palazzo Wonderful live esi gratstaulas Nova Masa. Allumenza dura pidatir alla fin d'emma leunga da ciuncheismas bugen cun vus transcuevo mesgi direcziun pausa da mesgi a tot tenor e direcziun sit tot tenor ce plans ca vus veis Georgina Janchi shalo menza ad un proende busta menestidi ficiai ha?
1: Bangkok.

0: In quart da las diesch quei propi silla seconda uras per giugà.
1: Che chauses.
0: Ed els in forse un bu per pernisaia e per G3 che nos vein lanciau in una nova avventura ils cavazzins. A quals tunen a scia la causa va a prau con tot quaqueo.
2: La chaussa vien savens duvrada da bella aura. La chaussa sa nins prender cun sai. La chaussa sa esser compacta.
0: E c'hai savess quai esser telefonai am pruai da sparder ves nuot 0800 20 21 30 la numra. Forton chi figeva ir bling bling bling tot nossas lingias vai ots puspentic pigic non spicenzin un menet scia pulit ossa Radio Ramon sce causas ben gida non da ben proposta numerin
3: ben gida carita casalta
0: enta breng
3: no no saus no saus
0: no saus
3: Bunamen,
0: bunamen, bunamen. Ero cerca la geografics in mezzo alla dreccia balada, ha?
3: Ok. Qua porti un negro con che dice a brimpare salsa, ne trovavo sull'elbo.
0: Sì, che pescia! Devo stendere andrò anche quel da plebbia,
3: Che no.
0: Forse prenderò quel da sull'elbo.
3: Avrebbe.
0: No, avrei massa e tutti, sono cantic vi demarassi in questa cavazzinza, gli c'è bene, massa, sonna, gli è buquei rita.
3: Io no, in
0: bigine. Gli avviso, tocchi in altra gara, ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Il prisol che protegge il sole è il buc, lui è il c'hai forse, BNG, circa.
4: Il BNG che è il regolo di Vrin.
0: Ah, ma non sa sto che non è Vrin.
4: Il fest devi andare.
0: Ah, fest devi andare. Drei squals ne mai son senza. Cus mai se vi già.
4: Io trovo Savenz. Aldo, omis dus,
0: cioè, bumo la canna. Ah, il fest devi andare. C'è spasigliata e sta della devosa?
4: Aldo, si incontri il mises.
0: Si do, ha? Nu chi va forse da Chuncaismas. In tic, si adò.
4: Forse.
0: Forse. Aber io von con 30 francs il folge fa commissions se veis bu regula.
4: Bu.
0: Na, io e buls fischs. In BG.
4: Te mi lonten, grazie.
0: Ste bein.
4: Adi.
0: Allora, Renza, proposta numero 3, scolce causas, BG.
5: Ja, BND, kawa jaka steger denis.
0: Jakan. Te pi ir pondarau vi de chai.
5: Eu dice la camisot.
0: Aha. Je geo se si de treni il camisot, ha? Se
5: Ja, con.
0: Se pi ainti calur la palalva, ha? Che la sorvegni tic te. Ja. Si la sta.
5: Mi dau boy. Je sono stau filal zu, alla era un intua noi.
0: Ah.
5: Abrere bufoi.
0: Bufredus, vessi da disse do con quei argien vif, il camisot. È una bella proposta. Abrebbe il camisot.
5: Ah, quel conviene. Il mio dio è quello.
0: Quei giaviso è Danis.
5: Adio,
0: ciao, ciao.
5: Grazie.
0: C'è causa BNG. Vengo un plus per due proposte. La proposta 4, tu una scuola, vende ci.
6: BNG, Gardina, Camaria Vincent.
0: BNG, Maria.
6: Adieu, sai voce son stau, i spiegel da sulle.
0: Lezze son si nostra iesta.
6: Opala. Beh, ma io butto là andre.
0: Ah, aber flot. Flot se vos vezin spiegel da sulle pels proximis dies.
6: Lets va vedina, vi vedina con mai lette per mai fece importante.
0: Fece importante. Maria, tocchi in altra ga, ste bene.
6: Tocchi in altra ga, sta bene in BG.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, Benza è un la devosa, ci sa, che tocca forse la nota. BG?
7: BG, Giordina. Daniel, diretto ma in dolor di Jura.
0: Da nuova?
7: Di Jura.
0: Ah, di Jura, di Lemo. Ah, Aleu, Ciel B. Blau?
7: Valencia. Proprio Valencia.
0: Ah, fossi, il sujet per le carte postali.
7: Sì. Se c'è aide.
0: Se cadosse sta una proposta, io credo Daniel, nalez vera schon in de jetzt perspektiv, ne ve?
7: Exact, eh.
0: Adot?
7: Oh, conti de sac. Letzte war wohl in de cool.
0: Il conti de sac. Ai. Adina qua, dovrens savens de Balaura. Io metto leu in tex in via. Quai conti de sac che sans credo vendan grausci da zu lei plova dracca bisem porta bu in c'è situazione. Moshi, aizice, ha buc. Shalom a tenzi il conti de sac. E se non sei este, Daniel, bienviadi, va a seguir?
7: Beh, grazie. A ti invitesti
0: qui. Grazie, ciao.
7: Ciao.
0: E allora tenza il prisol da sulei la festa da via già il camisot al conti de sac quals quattr con quel che il siers da sulei e ciò venino nai quals quattr vanzi nostra iesta con l'anflens in rtr.ch la sves del reminent e leggero ne nega tutti il cavazzins forse in tutto ruaus bu motecla e leggero forse fai clic da meun tocca cici la noda.
1: Tchau, tchau, tchau.

Allora, mezzo con un gran spasso, direzione las dies. Suenter las dies puspei in da quals moments che vus avessas fa in plige, ad una persona da viscorni e shock, semplicemente a cici, in nostra rubrica di grazie fecci, in grazie tot spontan che combinaus con in bi match flures, ponderein, moment et, e son si gira che mincin che tecla a de pli che mo dus. Meuns plein de quelles persunas che vessen maritau in grazia fitch. Ci sa ponderei, forse su dinzelus enter las diesch.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca da Tumain scrive l'an passat si frescotschnes, tentante il deficit pli pitschen che budgetà. E del concern da produkts de luxus rischmo fa da pli gudogne svielta. Surtot la domanda da bijuteria resta gronda. Quen dus les temes hat se les diesch. Al Mikrofon Urs Müller. Bienji. La radunanza comunale de Tumain ha approvato ieri sera con grande maggiorità il rendaquint de l'an passat. Der expenses de Brumain 7 milioni francs a quel sarà con un deficit de Brumain 336 milioni francs. Budgetà aveva la vischnanca in minus de Brumain in mezzo milioni francs. Oltre a quai al sovran refusa due mozioni in connex con i lavoratori comunal e forestal. La domanda da produkts da luxus è vina vant gronda. Quai senti il concern Richemont l'onda gestion 2025-26. La svelta sa è augmentata per 5% in 22,4 miliardi euro, comprilià con l'on avant. Il gudogn sa è augmentata per 27% in 3,5 miliardi. Quai ha comunicato il concern con sedia a Ginevra. Consund la domanda da bijuteria sa è augmentata. Richemont possède, tra l'altro, le marche Cartier, IVC e Piaget. Sco usità na Richemont Beach pubblica una prognosa per l'on courant. In us medaina l'exterior e nel Congo sederas il virus debola vinavant ferm. Intant detti redunt 670 case suspect e 160 mortores, quai ha comunicato il Ministeri de Sanedat della Repubblica Democratica del Congo. Or davant aveva l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO anche discurrido redunt 600 casi suspect e da passa 130 mortoris. E nel paese vicin, l'Uganda, n'è per conto da 19 nuove infezioni con il virus. Ed anche in novità del tennis, Jill Teichmann è qualificata per il mezzo finale del turnier de WTA 250 a Rabat e nel Maroc. La svizzera batte la matadora locale Yasmin Kabash in 3 sets con 6-7 5-7 e 7-6. E nel set decisivo ha Teichmann paragist 3 balles de match. Sco, proxim fronte Jill Teichmann sin la croata Petra Marcinko.
0: La meteo.
1: Ozza di Blair sull'Eglia Lentir Grigion e di Vin Fischiaut. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera. Ed è da Maunesi per grande parte sulle Lif, a Quera dati da Maun in dita cialire scundre d'unt 30 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Cuorzo entre las dies da quei venderdis, avon in affindama lunga, ils dies da ciunca esmas ca carmalen definitiv bumo de fa sac a pac di ne ampruat di direcziun sit, date numerus ca staten cau, a fan cei.
4: Io hai mai un coliseo, sono protestante, avresto di da fa cum, che è un quel progetto magico.
3: E marveglias c'è che quella protestante ha scoperto il mondo cattolico che è la numna

0: Culs Backstreet Boys e si vignu vegn vergau las diesch.
1: In grazia Fitch con RTL.
0: Ascialu am Pruenza, Marenge, comincia a vendergisce cici ei asci spontanza telefonesce a gi grazia feci in perbels plaids ad ina persona ca maritaukins gi grazia ina ga via radio. Vies grazia ei combinaus cun in bellezia macie fluras, sa, stobu esser cici en vies strec contorn, sa, ina ga esser xomiril ce che marschau il de vos temps cun concerts, decors, musicas, teaters, festa de musica federale Vienna, che non sa bugiene prendere la nostra purgida a gi grazia fitch, ad in dirigente, in dirigente, regissur, nizi ci, che trae il sfilz per realizzare x si c'è in eveniment a favor della cominanza. Den stausch, telefonai 0800 20 20 30.

0: je sais pas.
1: Eh, magari. Gartegi, scots.
2: RTR regala per vus. In grazia fitch.
1: Anus dein, i allegra il bundi en Valmüsteira Valchava, Corinna Bott.
3: Bundi, Cordina.
1: E bei vigne stat en Valmüsteir?
3: Sì, no, en Cialurs.
1: Cialurs. Cialurs! Ai? Gradu scenas.
3: Ah. Sì. Con voilà, con l'epina passata, vanno proprio Cialurs.
1: Esi, vai da din extreme in Cial.
3: Preci.
1: Corinna, ossa lascio credio grat? Zura, nuoca... Nua ca vies grazia fec va co quel tunna el fa vien di assent don tradescu c'è
3: hai also iau les dir grazia fec mia chara mama e iau les dir chara mama tu es la più chara mama de tot el mond e iau preč fec to qua ce tu fas per mai ela es quie per nir obain ajuder. O ben c'è la vengo c'è o sono in vacanza da clerio in su, da clerio da tutta sorta, tutta da liert, ma ella è qui per buons cosens, c'è una domanda, io le dico per quai un'ia da grazia fitch, e allora ella tira ad una plantina da tomates e da certe flors, per mai e quai da un enorme lavoro con müder tots x jadas i far sun brive i mi cetta un cino tuifa massa chat o massa frai i quai da gronda lavur i au sa quai i au prec quai fitch i quelles plantinas i se fermas coce tu das nu se poi compras e l'ora es era moi scetta c'è mia mamma sa cugina fitch bain ella fa fitch bun siantar. Se nu va in termins io in giardina bassa, si può dare in un zinviderain a mangiare in tar pro ella, nu può dare in fatta già vuser, c'è c'è nu vesse niente, e er is ne per esempio erstats, e va in po du jalder fitch bunas kulas da fna, e ed es be un problem vide tot, e quai es c'è is a mangia massa bler. Qua è il problema. E in un po' vluder c'è ella vende il ton 88 tons, e io spero che tu già vuoi che tu resti in avanti e che vai in Jomersco ossa. Grazie fitch per tutto.
1: Wow. Ma sei, non sei solo in te che fiecti scorine bot. Senza auto tutto qua, proprio in un momento d'aur.
3: Ha, proprio.
1: L'usperenza, tecla la radio, esce la fa un ton di speras.
3: Appunto, c'è l'esaccia, dai, la sa un radio, ma io non so se l'esaccia, io non so.
1: A sioc, zacu, quai vai lu tot online, Corinna, sanze lu forse c'è tecla giù e la lu è tot.
3: Sì, mi cercate.
1: Vos me speras vi, col telefonin se quai genigi in problem.
3: No, quest tip top.
1: A si la carta stati, e min cercas lu scret, con le flures de ci, de cod, insomma.
3: Sì, no, non ci sta, non c'è la vigna sa.
1: O son Corinna, quale scuola da fna, ne so gli zami le orecchie, e c'hai per in sur Silvana che sa buce che quale scuola.
3: Ma questo è un culo, questo è sacco malintera. Questo malintera e l'ora za gratti la malintera e l'ora za lascia nirora al amat, alzo quella sterche. Alzo eramo a e l'ora za lasci c'è al amat, alzo la sterche quella va io ai di la coppa. Si lascia una pezza di smacciare la malintera e quella si mette in unia pro la malintera e allora viene in charn e si può mettere in salsiz o si può mettere in Highland Jäger o c'è ci sa niente e allora viene qua fatto i scelte cuclas e io non so neanche se viene in farina o nulla qua non sapessi da dire perché però non fa per solito ella la cuclas da fna e allora e dove viene qua bolli in tin au also belle vin finche las cucles vengen su e lui ven quai tutore mi su in pace gel gratta un pain pan ci mi sent in fornin quai stupend
1: ja io credo che tu ne proprio stupendo svenza un gran curclau in a quarta episodio in cucina ha Corinna Bott. Grandius Corinna. Cica forse è un teclau radio sa Corinna Bott in Hortulana ha Irtun per quai è il gran sostegno de gite de vostra mamma donna Erna Falet. Lu, speranza che la sorpresa carteggia per vostra chiara mamma.
3: Speranza.
1: Corinna, tutto il buon, grazie per il telefono.
3: Grazie, sì, stessa mai.
1: Bella cinquaisma.
3: Sì, grazie, era dai.
1: A tocchi in altra ga.
3: Hi, grazie.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, Giordina, grazie.
1: Ecco che ho capito in Jauer, in Valader, la canzone che veniva a essere la sur Silvana. Viver senza te, quei vaintic. A praucul. Grazie, Fitch, de dozzi.

0: Vendergi se vom es gi, denton es vigne ura sporar ver nossa agenda.
1: Il calendar.
0: Treis arrangements in Samtjai a Karmalen, a Schluein, Sil Löwenberg, an Vida il Café Kisti, cun bubrondes, tortas, petas, ad un qual Santupada inspirant. Il Café Kisti a Schluein, ei a Verz de Lina Masa, tocan sera de la Schun. Venire alla capitale, la post-remise a Quera in vita di una serie di film scurti, senza una tournée tra la Svizzera se ferma, la Kurz Film Nacht Pia e la capitale a mossa l'antira noce film scurti, in tela grande ne vende d'ovras filmiche svizzere, sur films tematics, documentars e de films internazionals, tot quai cusera ne vende la sette mese e la post-remise a Quera. Lu sera de concert cul cantautur Romonsch Pascal Gamboni, dati el Café Cairo a Berna, il tuacin presenta se unief album Mia Barca, a Vonna Swenter il concert de Gamboni eisi il DJ Kijiel, che procura per la musica. Tot quai anceva cu sera de la Snof el Café Cairo a Berna.
1: Il calendario.

0: Con Alvaro Soler se vigno vegna von la Zendisch. Pi bauler il programma de domenica dils cartens catholics de di stedi en Baselgia. Bomo vomes gie messa e suentermes gie a vesperas. E scinzves magari fac pi bugen tot si c'è autor.
1: Che io sono stato giovens, ero avanti con schies, ma avanti a vesperas.
0: I vesperas quai leva gi ia dina devozion in Baselgia, canta psalms ed antifonas, pibaul, savens per latin.
2: Allo figevam quesam po in unem si leva din capeva pauc. Ados capescin elas ad ai clara, ad ai cicei fec fascinant.
0: Fascinant eisi os per el, per quai che lei in dils cantadurs, dil cor miscenau da Surau, quel da Surendus cors, che dastan questa findema concert, cu la nova ovra Vesperas Romances. Che un scec?

Eri avon il stil tradizionale sius che orgla a saxofon che fan e parte quellas vespres da circa tunnelu il stil un po' più moderno.

0: cantau, sunau, exercitau, duessa nos esser pinai per lur en tut treis concerts, cantaduras e cantadurs fai, tota cas pligé de cantar vesperas.
1: Quei fet bi avant tot perquè vai xa gau mai cantau vesperas, als jas sais bo segur da kins cantava quen beselja, e dos en quella nova versiun, xe tec forza pi moderne, quats me fet cool de cantar xo, ja.
2: Il religioso di Vostier, che fa Sean, Pater Cha, il Minchagi, c'è che non si fa, c'è che non si purgina, abbiamo stress. Allora, vengono a scrivere un conto qui, ed è semplicemente pacifico, bi, sa proprio vivere con il testo, meditare.
3: Le viaspere romanze sono c'è speciale, che in tutta la godea, lo sa Minchinka, a Tatlausa lo fa il. Il sez il parere si è pibia orazioni si è pibia concert.
0: Beh, per saver fa quei meni se ves fa questa fin d'emma sonda dati las vesperas romances la sera della zotia la baselgia della claustra a Ion ci che vuol stos propri fascinasce a tutta grand giù il concert e ton scoven di uso exacta un quattr plaz dati va gran merausi la pagina online sioc plaz ai si giran pil concert de domenica che vegna la baselgia della cruz a quera qual ancevelu la sera dallas sis all'indis gis van ils sur Silvans lu giù la bassa a zuc con lur vesperas romances. Ed un turn quep antir project de cant co quales novas vesperas tunnen cusco pi de baul cupi fitsco oz lulu saio mo cusia de disin rtr.ch a tecla la reportage ca Yvonne Simon a fac. Pil Radio.
4: RTR. Authentic. Regional.

0: En 7 minutas tocchi de mesgi de quai vendergis.
1: RTR Impuls.
0: Anciet cul de chun raps, il de chun conta raps, il lues un dau il de chun francs, la banknota de cien adots gi chun dils patrats de cegna pite dosh antorn ils raps, essens arrivai tiela formicla, gevens pibaul.
2: El è nei de moda bec spectaculara, anten in a brief simpla portada di pot. Va bec la spiceida, ia crei, anzoma mai vien realitat, avant c'è l'Eneida or dalla brief. Egna cun formela. In comarada la famiglia a motter mes egna cun formela per la mia crisma. Era anche scolara primara e beva o sentamang egna cun formela. A zavezzi immaginar simpla manciu sceglia egna da mela. Tuccia palpò anche neda tuccia e palpò. Fin finala è ella eide sem banca, però quella, con formeila, era stata deje lung il tema a meisa. Ma gie de vurdas cucci quellas da mela veien or ozzande, a zabed der, sci avanzò ma gie ne edu scegliena antamang, drec antamang maneggia, con tuccir e palpar, scucci toccia, scu ter quella con formeila.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Vischnanke de Tumain scrive da nova main cifra scotchnes, tentante il deficit pli piccen che budgetà. E la consigliera governativa de Turic, Silvia Steiner, na stat bitch a disposizione per una ulteriore periode d'uffici. Qua in dus das Thema sozza la sindisch, al microfon Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Tumain ha approvato con grande maggiorità il rendiquint l'an passato. Tre expenses da 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit da 336 milioni di francs. Budgetà aveva la Vischnanke in minus da 1,5 milioni di francs. Oltre da qua, il sovrano refusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. El Centun Turic na candidesce la consigliera governativa Silvia Steiner bitch per una ulteriore periode d'uffici, quai ha cominciato sia partita il center. Steiner ha 68 anni ed è da pil 2015 la direttura dell'educazione. Projekts importanti durante il tempo d'uffici è stata l'introduzione del plan di instruzione 20, la riforma del gimnasio Turicais, scuola il management de crisi durante la pandemia da corona. In vista delle prossime elezioni del Regenz il 2027 ha il Center già incumbenza in una commissione per cercare candidati possibili. Il Mount Everest ha emesemna da un nuovo record. Sin la vart nepalese dal pli alto culm del mondo ha 274 persone contengi il piz. Usce blera scu anche mai durante un dia singolo. Quai ha cominciato il Ministeri del Turismo. Die Navarza in las Conditions der Laura Stades favorables. Der lautere Wartner sei aktuell mein Beach possibel, der Reiver sind il Pez na dal Tibet. In la Stagion aktuella ein ja 600 Personen kuntengi il Pez del Mount Everest. 30 Personen seien sa disgraziades. Ed anche in novità del Balapè Internazional, Cristiano Ronaldo ha grignato con il club Al-Nasr sesen prim titolo da campione in l'Arabia Saudita. In l'ultima ronda della stagione ha il portoghese Curantino svolge 2 gols contro Damac. Ronaldo dat da pil 2022 per Al-Nasr.
0: La meteo.
2: Ozza di bler sull'eglia in tir grigiun e di vin fischiaut. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legna di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Ed da maun esi per grande parte sulle liv, a Quira dati da maun in di da cialires con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass umbraile puspe averte a partir de immediat, sventer che le sta sera l'envirn.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Las elecziuns grischunes der RTR. Il blind date electoral.
3: In tic de plica tres emes vaie una lua legion grijunas a grijuns regenza a parlament cun ciuncien vence dus candidation a Sibersco mai pils cien aven setz el cuse gron sis in de mince partida e in quest'ema hosp gau al studio las partidas an se veu decider ci oz tils dus de vos chaos politics in de la PPS ad indils vert liberals funzioni d'Anton Bu cun quei blind date scotir cels cun quels vert liberals a il lungac romon schau schar picha an ein scharzes romansen lur reches in a solia quella aveva ebo pada ozzo schia knus figen schia knus figen la prima masura con in del candidat la seconda masura direzione sdodisch con l'altra lanciata figenza alla romancia con reto rauch della partide popolare svizzera la bitesche sende ingegnere agronom gastronom avulso intersasen prims quattro onze al cusegron vini reeligio spil circuit Zuot Tasna, BNG, benveni, Reto.
4: Buondì.
3: Reto Rau, forse con imperpa...

0: contorn. Co crai celez circumscrive del?
1: Oh, ich glaube, das wird es schon eher in Pause. Es ist ein proprio ein Typ, das er lieber der Natur. Ich bin in der Forza ein paar Masse direkt.
0: Avon in Emma era a Biennale alla Festa Federale de Musica, con la musica de Projekt Engiadin, che veni de terza in sia categoria. Vos esses presidente del comitè che organizzesse in Gia, avon in Gia delle elezioni la Festa de Loce Grigiuna Glarunese, si la botta na Lunz. Vesi, insomma, un paio da fa combatte elettorale.
1: Ma questa era una parte del combatto elettorale, che si è ingaggiato nella regione, ingaggiato nella società, la gioca in Svezia ci fa, ci speresse che qua venire tutto vero, ossia, e in Cina, venire solo da quella che non si rambla, ma provo ossia da Mosar, perché c'è metà in decisiva, si fa qua ci hanno fatto gli ultimi quattro anni, qua ci ha fatto ossia che era proprio in una campagna elettorale classica, non è previsto fare.
0: Se sentis magari si gira che tonge per la rielezione?
1: No, qua non è so dire, ossia, so, sto segno rielezco tutto c'è, ma che il popolo deciderà, ossia, manda qua ci si fa, manda qua ci si fa tutto un'ora e ma per essere fosse è provosa di vendere mai otto con quei ci sono in generale. Sono se quei ci sono e se il popolo della vista, questo è il dritto per il cuore, ci farai la voce, ci sono della vista, ambiente. Und ich fange eine Promission, so wenn ich hier in der Tänne der Via sehe, der hat nicht genutzt.
0: Weißt du, Anton, die Pli Konkurrenz in diesem Zirkel, die eine von Quateronz, proprio dati una scelta di lezione de, proprio di combattere la regione di scuola, lasciamo scrivere giù per Sur Silvans che sono forse esatto non che sono tassi, quella regione soprattutto di scuola, 15 persone sono sì, si esce che candidano, il stress vedere se vogliono venire lì, sentono solo un tic.
1: Sì,
0: di più concorrenza.
1: Sì, sì, di più concorrenza. E posso se la prima ada candidarsco fin già in uffici, quasi è un certo vantaggio, però fino all'ultimo crea per la votante e la votante è interessante, hanno una grande scelta e no politica non sta a mettervi da qua e fino all'ultimo potete decidere se ci vogliono raccogliere e sono verti, se mi ignoro non ne ha fatto coefficiente, se poi vale di notte la vissi, accetter qua.
0: Avon quattro ronze al Grigiun, la prima ga è l'idiota nor il sistema de proporz. Vossa partita, la PPS, la grande vittura, faccio il 6 de 9 sin 21, sezza il cusse gron. Ves quella ga, mesco fino a mira, sia tutta casa vice president de partita, 10 de gudinè ulteriurs chun sez, magari gaiart, sin donna quasi de ci?
1: Ma se guardo se la il sistema di proporzione, in cui la popolazione veramente decide tenere la percentuale, ci sono le elezioni nazionali, ci credo con 30 potessero non sperarci, non guadagnare. E penso che era in prima linea questo della metà dei liberali, questo sono intanto un po' surrappresentati a cui era tenere la percentuale, però fino all'ultimo stanno a combattere per noi e sono degli anni per sezza con la flotta e con quel 30 per anno ci hanno raggiunto anche.
0: A tutta un'ora in quel momento con 30 con quei altri non sono in te c'è prima diventare la più ferma
1: quei frazione. Sono naturalmente la flotta non c'è so di no
0: incide la verità qual veglia d'arriva è scuitordis del cercle dur retora la grande finamira della vostra partita sono entro numerosos in prova disgraziata finalmente tornare alla reggenza da quando è quella ga, con Valerie Favre a con la Gartigia?
1: Ma hai, non va in una grande percentuale dei votanti e lì nel PPS questo non sono per il momento rappresentato nella reggenza quando era fin già avanti quattro anni se l'hanno inizio riuscì e credo con Valerie vanno in una candidata fitch competente, una candidata con esperienza politica e spero proprio che questa sia una segretaria, cioè la voce del PPS, cioè l'intelligenza, fosse importante perché ho detto un po' tutte le mani a mani durante l'intelligenza.
0: E per vostra partita, avevamo 4 anni giù con 26% la medema quota di lecturs con il center, K3 del Slur e la Regenza, la PPS Nijin. Se non avevamo un gran toc della torta cui va per la quota di lecturs, avrebbe cui va per questa sezza e l'esecutiva

0: Vullens bulla PPS.
1: Qua è saldo il sistema di Maiorz, qua che non sai, nel dottors Centuns, il PPS è un po' più greve per ciuffer, also la sinistra e la dritta è un po' più greve per essere rappresentata bene a vondo dell'esecutiva, ma a non si resta dottor da presentare als melders candidati, non può dai, ne provare o se c'è la popolazione e lei a questo, che fa in questa area, fino all'ultimo decide là il pöve, lei non sta ad accettare quello che ci decide, e per essere gratuita, questa area è creata per una regenza un po' equilibrata, e se sono Derbler Melder si designt rund der PPS in una maggiorità del partito center, ma decide il pöbel.
0: Rettor auch, nos vien in prim intermezzo musical, bandunenin, ie liger scotal, venin lutier an qual tematica, caficenta il pieval grigiun musica, cae samtiada e vies, giavis, mega vata gölla, brich mir mis herz, in relazion speciala con quella?
1: Ma hai, also nicht nur die Zinsumme, die Interpreti, kann man imprendere, kann man sich in Konnex con in Occurrenza del Parti, Göhle, das sei erce, l'Espertus in Ossa Linge, in er, kann imprendere, kann man sich Thomas, der Megawatt, con ingaggiare in Eada, per se Eada de Bira, in Engiadina, er in persona, con spesso in terra, grazie a Blers, politiker, sve sehr beinci, success il palc, e però con spesso in terra, e essen tutti due,
0: Ah, lui, senza nessuna, Els.

0: al puls de las elecziuns.
1: Rettor auch der Cent, Deputau de la PPS, che vuol venir religiös. En bunes tres emmas, vus esses vicepräsident de la Commission de Sanedat, el cusei. Grond starses al Canton presentau il modell directiv de Sanedat pils proxims ons, il grigiun a indis spitals in en vossa region a scuol. La domanda quins a fac vasent tot les schufes finanziales de divers spitals en ies Canton, nu a calas vischneun che stona din Puspei pumpa en milliuns schil cantulen vules forse sarà in ilauter. Na, sarà spitals nigin tema contents kin satein vide quai provvediment decentral, ne vessens forse stuenser pi curajus neu del cantun agi in ilauter stuens alt non de deu sarà.
2: Ma la politica de Sandago sarà in tema difficil per les regions. E crasa la grande bomba na nesosior qui col la visione per i prossimi anni, forse dire di aspettare, cioè, è un proprio di una regione in cui c'è un centro di sondaggio che funziona bene, c'è una discussione con altre regioni, tra le quali naturalmente c'è una forza al grande tema, c'è in ora, c'è scuola che si sarà, e credo che se si è a scuola ha fatto bene le incombenze degli ultimi anni. Per c'è un vese, sarà difficile, però da quella parte la popolazione mo sarà o mossa di una delle cose che vogliono in un sondaggio o in un sistema di sondaggio regionale e non sto esattamente a farci quel costo.
1: Riduzi in te che purgides in certi spitali scuole, c'è fallo qual spital di scuola auter? Quindi sei boci alle strecce o sei scuola in spitale in mia regione, in Surselva?
2: Ma ich glaube, dass wir in der Schule schon planisieren, viel Bein als ultimes Ansatz, viel Munaljot, die wir dann warten, in Menage, oder diese Meinung, die haben proprio eine strette Relation mit der Praktik, mit dem Lavorar, proprio in l'Ospedal. Also, lass das proprio fare ein Kompliment, weil die Schule raggiunt, die Region haben, forse schon eher betöst, non eine schon aus der Welt, die hier ist, die Region, die in Turn, die hier ist, weiß ich, just die Region der Tosanche, Fitch Blairs wollen den Sport der Tosanche, sie dovern nur ein paar Rosen, sie wollen aber eine Welt in der Ospedal, e keine Schule resten, nur ein Blair der Schule, weil sie das sehr important, e la qualità der Schule, also einer nach so dovrà Blair, ma quelle du sie hat, eine dovrà, das ist die der proprie Fitch Bunne, e sono per was, so keine Rotters, però fino all'ultimo, la popolazione si va non là, qua, e tenere in avvenire, qua c'è il centuno, o si presenta per grande parte, qua questa.
1: Le spurgide si midono un po', due buplidate per tutto, buon dino 24 ore, implire le regioni di una spartizione di una scienza giovani, in Surselva si vede che essere a fin la fin di on, le usur tutte per il concetto del personale del faccio, scuola ogni plirzons dat en spa down en connex con la partizione de nascientes allo enda fa in tec con se fons canesce nella region
2: magari pro no d'un impaio navo però ai crei punto questo non sono le incumbenze che le lezze di scuola halt fatte als ultimi sons c'è ne dosto giusto al caso di urgente con otters ma in prima linea, das Gas Urgeins, questo ist importante, dass man ein bisschen so toll ist. Also, just essere präsent 24 Uhr, questo ist quasi deine Brunnen kostet, ist ein bisschen la possibilità, außer der Tor im Papier ferm so toll, il Konzept, quella Part, fa qualcosa schon da bisogno. Per giusto, per le Regionen im Papier pitchen, das lasst poi sura sprangere eins, eins, es ist perdo in der Brunnen oder Sport.
1: Tutti in corte veste sparnien so nuot culas meseras, anzi e drove investizions denter 10-20 milions de don, ils proxims 10 ons de vart del cantun, quest sanza leger en quai plan directiv, quella segirtat regionale del provvediment stiens costales vischneuncas, redon 1 milion a don, ambli tempo quarantira digitalizzazion el sector de sanedat, quae credio il gron bacun, hasca vuz geis, de quae de 100 milions in proxims diagons, quae summas immensas.
2: Sì, qua la sondà costa Blair, la digitalizzazione sarà però un punto che penso per la sondà Also, ich kenne schon die mindestens Details, aber es ist ja auch, dass per parte venga operare ora cuore la persona ad esempio scuola o der tutti i nostri luoghi e che quel pass si può fare al prossimo zonza si può salvare il bler per le regioni ora il luogo se è contrario a nuts quella digitalizzazione altre investizioni senti la sanda se non è nessun pronto a stricciare noi stanno a fare al prossimo zonza e che è importante se c'è il pevel sa er qua si svolge tutto se qua questo prestare an spoderanen o prestare in bler otras robas crea che ce la sanda es in a ficinota o der ficin importante aspet per nostra popolazion da mai da forza otra lötz si può spegnar più simpel però isto eser consciente si svol tot si ciò qua questo
1: a sto il pievel no eser conscienz cui vien la fin di on lo halt ca premias casas de mozions vanno halt da unina gamo sa moin in a direzione van halt vine wonen si
2: ma sina si pronde mi da har no es qua se e che cosa avissin just in quest lötz punto non un isena sta per tox ma man tut sich lieber stricciare la parte della nascente si qua ci smoseva suci essa sprignarante la popolazione di sna non allein qua also non può dare avere tot e sbasare su questo quando è possibile also e creare una stanza verce sono online tot regionale sono online salvare in proprio una buona qualità da sana dace non va in qui in nostro centone in Svizzera si c'è quella costa
1: Restentier milions veninte la campagna della Partide Popolare Svizzera che vuol negina Svizzera da 10 milions la PPS la costa quella campagna varga 6 milions francs per inge limita la popolazione che vive in Svizzera situazione de pace dentro ad arens ad adversari ad ad vos ricerca schonus berein sil grijun retorauch c'è che inge montas per in canton che avvisau sei il sector de sanadat che nos vengra Aggiungendamen, turism, gastronomia, construzione, sin avvisaus sin melis a melis l'uvres di exterior. Ci fa lo quella lavoro e avveni?
2: Ma l'iniziativa non voglia ridurre, non si potesse crescere a mone aina per in prunna, se la domanda è impagno al confine. In Svizzera, quanto comporta in Svizzera, quanto comporta il grigion, siamo di la possibilità di crescere e sto dire è rossa non discorre infinite speons di una mancanza di lavoranti di una mancanza di fachkräfte in quel senso i stessi di cresciù la popolazione non hanno di molti stessi problemi ma pare i vegni la popolazione cresce i vegni anche in bruna gli otto molto fos e che ce l'ha a fare il mio domani ci sono se mis questo limite su 10 milioni non è mai giusto se vedi quanto surimpli quanto surfabricati di stessa sinistra di accettare abitazioni in certe regioni si crea ci smette anche in limite si dice also 10 milioni è la loro propria vonda questa è una passi milioni di più che di ossa also inclur sto essere in limite in una pinta una fin
1: aber con in ge a quella iniziativa schliegen sie bu il problema per esempio da spazi da habitat pagabile per indigenz
2: in certe regioni zura o da regioni da città in cui c'è il squitch vien proprio dalla quantità degli altri kreise poi scioglier qua regioni turistiche sono la forza in un altro problema ma in cui c'è proprio dalla quantità di persone in squitch scioglier zura
1: Wenn l'iniziativa nicht in der Schweiz da 10 Millionen akzeptiert, dann stiessen mincio ne un 40 Meli persoonas qualificadas venien in Svizzera. Io sto domandando, ci decida lu, ci in cei professions ed in cei sectors, co voltens fa quello proprio di reggere quella immigrazione?
2: E grazie venga limitata l'immigrazione, allora venga anche automatica il stress. Also, quella si regola, l'economia regola qua son, l'economia guarda loro son, e posso tornare proprio questo. Ci si dovrebbe, e fino all'ultimo va in ossa, in una relativa alta disoccupazione qui in Svizzera, dove da qua venga anche una di più, also in un'eo se ci mancano quasi, assolutamente non. E grazie sia, se non manca, in un'eo dire in giusto la limita, e ci svezza quanto rimplice adesso tutto, I cresce nel scorso, però da qua c'è la Svizzera cresce da donna a donna. Si crea fai senti, si mette in clore in limite, si dice da più in alleina. E non della gastronomia, se non discorrendo dei speons, i problemi, manca personale. Ivanzerà ristoranti e rossa, o se ci dislibera tutto, ma è che ci si impa, ma se buon merciaggio, si dice simplemente, ma da voi sulla quale l'iniziativa è la colpa contraria che ci non avevamo fatto nostre lezze per cui ci tiene forse la lotta indigena ci fa qua.
1: Vos essas gastronom, hotelier, sanjon, conostria a tot, vos venis e velu vresca venian da sur confin, dil Tirol?
2: Tirol, non è per mai giusto in giun, ma non sono i resti che lavorano per mai, ma per esempio, giusto in tutta la pararia, non è Bobbi, Svizzers, in città senza problemi, Svizzers, la gastronomia è più difficile, ma credo che dipende un po' dalla branche, e se non cerchiamo proprio in città, non stanno niente un po' più creativi. I diamoneada in anedo se c'è in a pugnire in giugno, diamo di non se c'è noi sono cresciuti negli ultimi anni, non crescini in avanti, la Svizzera può crescere in avanti e se l'iniziativa va atrás e ne vece però in giugno problema.
1: Il temps varga, vence c'è un farcao la zindi, c'è leva leon tangazur da quale iniziativa se sen scrive un discuta, dice leon e propri procura per polarizzare fece, e che Zwei seine Decision strecke ins Quitor des de Zerkle durch, wenn jetzt null wentig a favor tot tenor e vossa partida de mobilizar Pievel, che quale cro de grazie gide de lezions.
2: Ha, e qua può essere respires, fonte ci qua mobilizes un pa din perde vosarsi.
1: Retto, ja, fecin sbagat, vei schon in gaveu in luffela natira.
2: Na wissen ja da ha, du sie da üne da bür da lauto i düne ja da kurze der kurz schizatura in dir.
1: Faci impression.
2: Sì, una bella bestia.
1: Bella. Ossa, bo il clima, bo era, slantir la situazione globale, ma ben il luf sa da una dina tirin dils grons, importants problems del grigiun, questo risulta dil barometer de quitaus, no a cavarga 31% numna la presenza dil luf in problem. Retorau, stu essens limita a metter in confin a limitare i trops de luf sel grigiun.
2: In mince cas, also ena er mingejau el gran consell fich fern per quai c'è i detta la in una reduzione massiva das luf no anzi massa blers, also quando ne dice far col best e date ce far col spazi c'è no mai no er per luf e che c'è la e tutti manc cresci blair massa ferma als ultim sons als problem son blair massa grons e la steine redür massiv.
1: Se vens con slufs gewiven el grigiun actual.
2: No, precisamente se verrà in giù, non va in invece a casa, per tre intorno al nostro stallo, ci girano una di cevi in an, in questo inverno, museo una di cevi intorno al stallo, e precisamente quando si sa, ma il strips crescendo, una donna.
1: O Ciontin lanciata di on, a 12 strops, tenor il monitoring del canton regolazione, 44 anza setau. In quella fase de regolazione.
2: Direi di fare crescere uccia d'onta della regolazione.
1: Della regolazione. Cons pudess lui il grigiun verti?
2: Ma se avessi decidere se fosse nulla, quando sarà realistico, politico, mancia, ma è che ci si deve ridurre massiva. Also, in mezzo caso, te normale mi ci faccia, in questo strips ci fanno problemi, che ci non vanno a salon passare, in lavoro, o drafna, mi ci sono otto problemi, con questo non è da stare ora intorno, là, se si mangia da reagire subito, vero, ci si può reagire subito, e allora, poi io con il suo c'è tutto neanche loro queste problematiche sono davanti loro ci dicono queste non problematiche ci girano per guardare intorno loro non riescono più in tema ma fin tanto ci dicono cioè le luft problematiche ci sono mince notte irgendein clor ci fanno rivoluzione loro riescono da reagire per più svelti e dir con tutto
1: c'è lo for che al zencao quando in realtà sviluppavi ne von quanti management del luft c'è che forse il più necessario
2: ma l'ultimo aveva fatto la proposta anche il Gran Consiglio ci fosse da lasciare integrare più fermi le cerciaders e noi cerciarci lo pettano in fos e che c'è qualcosa importante allora questo è in giro questo può reagirsi si ci siamo precisi non è in giro stanno in persona non è in giro davanti udici hanno forse il rischio lo pettare in occello e questa volta in inizio al problema del privo c'è tognano non è più in giù, si crescono da donna a donna, ma là potessero dare libero per di più, senza c'è il centun fausa in una montonata corsa come metterà in managers
1: proposta che questa grande alla fin finale per grande proprio refusau retorau metterò dus lufs cervè per qual stress che venisse tai per sbagli? Genina?
2: Ah, in giù tema
1: no. Nigin tema, no, esce quals fanno nigin stons
2: Ma fanno il quest da ogni er quella popolazione cresce e se non si avanti si sente desregolarsi in questo momento ora.
1: Rettore, auch noi vediamo in kurz Runde de domandas curtas, con la supplica de dar respostas curtas, budien mo ingeni na tutta nor completar la construcción. Pinai?
2: Jawohl.
1: Weis in idol?
2: Proprio in idol, na, ja. A mai ma d'una fascina Reinhold Messmer, na d'un impa guardaggio cel va, fin già dufant, leva se scuders, ma noi osa proprio idol na nese, ma na d'un impa guardaggio cel va.
1: Se vuoi ad eleggere un consiglio di Jones?
2: No, questo non è contro.
1: Auto elettrica o di benzina diesel?
2: È una cosa di diesel. Sto a vedere qua per trarmi a Cevas, qua intorno dove è di diesel.
1: Che hobby preferivo?
2: Ir in montagna.
1: C'è è meglio in una crisi raccomandare o comandare mesere?
2: Sto comandare ad una fase, credo che è da provare a dirci le vie.
1: Se vous vestes mon ingi de viver, fidesses c'è?
2: Mo è escreso in irgen in una montagna. Ne sapere un momento in una, ma è clesca ora la montagna, c'è lesa mo far.
1: Cons danes investes in vies combat electoral?
2: Qua ne sai, ossa, precis, qua va sul partì, però no, non avevamo fatto la partizione. E penso il partì regionale, tra ora da qua, da 3-4 mila francs. Però non hanno siamo discusso preciso che non partiamo qui.
1: Nuove opere a Tomara si vieni in?
2: E credo che non dovrai in.
1: A vostre devose vacanze?
2: Mo,
1: hai dato quelle?
2: Le ultime sarei in montagna e per solito c'è una vacanza di venire in Clurio, il Valais, il Bernais, le montagne papiote.
1: Dati lo forse è in momento di ruaus di dì ad al centro il 14 se tutto va a scoglie vigiau a vostra partita è a vus con vies combat personal da veni religius in a domanda valo tutina è un per fini se vus schlesses decider dentro due causas in gie a vostra iniziativa ni gina Svizzera da 10 milions ni un fresses quella iniziativa per Valerie Favre accola e la regenza Grigiuna.
2: Oh, questa è una greva domanda. Pien tutti due. Questo è stato un po' passare.
1: Il Joker.
2: Dura il Joker.
1: Rettore, grazie per il vostro tempo e la vostra visita che al studio. Studio bien sport finale, il combat per le elezioni grigiune. E staula sind già mese, noi sfidiamo in curt intermezzo musical allo... Ves il candidat del Svert Liberals da d'esser promes per la prossima mesura.
0: Las elecciuns der RTR. Ci gudogna, ci perda.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: E che il tema scospecchen, trantarotter, Isabel Garcia resta nel Consei Grand Turicese, il Tribunal Federal ha rifusato il ricorso per l'elezione se è valevla, e oggi è mido partita. E più tardi nel magazzino Aita Zanetti, la donna ci desdefendere il sezzo di center alla reggenza Grigiunga.
2: Ed è una grande responsabilità e non è dirci di un grande squiccio e non è sornire la fiducia del mio partito da dire in corsa.
1: In una short corsa contro il tempo per realizzare spazi da abitare per avere la coira, il inizianz e la buona speranza.
3: Im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen für die Initiative, dass die angenommen wird.
1: E la Nazionale sieht glatt, die Fans sind Tribunen, dat la Festa dell'Euforia, da Hockey.
4: Total Fanatiker, die haben ein Ticket stocken in der Finale, die sperren natürlich auch, wenn sie noch die Wurst sind, die Schweizer, sapi, lui jubilar con la Svizzera. Poi super.
1: Con RTR 30 fans da hockey e candidature per la reggenza, bel is es con nous, mis nom Toni Poltera. E tu sei in giovanza l'informazione da mezzodì e già in parquet ani Parlamento da Toric, ciò facendo un fine del Tribunal Federal Ursin Cadish.
5: A Toric resta la deputata liberal-democrata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal ha refusato il ricorso che l'elezione da della na saia bec valaivla. La primavera 2023 era Garcia venida elegida dall'Ezza Zura sin la lista della Partida Verde Liberale. Curzuenta l'elezione aveva ella comunicato da bidar partita, vita la liberal-democrata. Sizuenter avevano le autorità turicaises confermato sia elezione ed il recurrenz pretendevano d'annullar sia elezione per qualche la aia engena las electuras ed il electurs. Tenor il tribunal nesi però bec comprova che la aia già avant gi il plan da midar la partita ed uscia era bec davair engena l'electorat. En Svizzera lavuren l'on passare ad ont 282.000 persone in il sector della cultura, qua è chars 5% da main che l'on avant, comunicesse l'Uffizio Federale per Statistica. Questa di grenda plazza in la cultura saia comparegliabla con la di gren durante la pandemia, il 2019-2020. Da sentir saia la di gren surtutto umen svizzers in la Svizzera Latina. Las recerches mosienera che lavoreres e lavoreres in la cultura saien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scriva l'Uffizio Federal per Statistica. A Tumain, alla radunanza comunale approva con gronda maiorità il rendaquint da l'on passa. Ter expenses da burmain 7 milions francs, a quel sarà con in deficit da schars 336 mili francs. Budgetà aveva la Vishnanka in minus da Bunamain in mezz milion francs. Oltre a quai ha il sovran refusato due mozioni in connex con il lavoratori comunal e forestal che la radunanza aveva già decis plibaut. Il presidente americano Donald Trump vuol trimettere 5 mili ulteriori soldati in la Polonia, quai ha l'annunziato in sia piattaforma online. Argumenta questo pass a Trump con sia buona relazione con il presidente polonais, il dretch conservativo Karol Nawrocki. Cura ed annunter che la soldata americana doa venir trasferita, na Trump bec comunica. Per da curt, aveva il presidente americano annunziato che vigne a retrair almain 5 mili soldati or dalla Germania. En il Congo s'aderasa il virus d'Ebola vinavant. En tant detia radunt 670 cas da suspect e 160 mortoris, comunicesse il Ministeri da Sanadat della Repubblica Democratica del Congo. Ordavant aveva l'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO anc discurri da radunt 600 cas da suspect e passa 130 mortoris. En il paese vicino, l'Uganda, naia per contro da naginas novas infecziuns con il virus da Ebola. Ed anche per il balapè, Cristiano Ronaldo, quel ha guadagnato con il club Al Nasser sesen prim titel da campion in l'Arabia Saudita. En l'ultima ronda della stagione della Saudi Pro League ha il portugais da 49 fac 2 gols in contro Damac, che han la finale guadagnato con 4-1. Ronaldo dat da pil 2022 per Al Nasser.
1: Els en Puspecom, its sentiments de primavera, e potessen star pidei.
0: La meteo.
5: Oz elentirchen tungrischum plein sulegl, ed evin fitch, ciaut. La temperatura maximale è tranter 25 grads en lenge di nota, 26 grads en surselva e 27 grads en la regiun da Quira. Erdemaun esi per gronda part sulegliv, ed evin anc pli ciaut cun fina 30 grads estivs a Quira.

0: Insomma, in tira equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, il sesto maschio Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fatti per scegliere che non si può dire in lunch, adesso sono veramente buoni fogli.
1: Tra speranza e realtà che vale per spazi da abitare pagabile a coira, il Parlamento veglia la necessità, è anche clear. E clear però ci aite Zanetti les defender i second sets di center alla Regenza Grigiunga e ci la presentazione di sia persona foggist lanciata. Il schittordere cercladori in clamosa l'urna di Grigiung elige il Parlamento, il Consiglio Grand e della nuova Regenza. Scils tre consiglieri governativi e la consigliera governativa Nufezza vengono reeligies e e che è ben più probabile, resta anche un sezzo da occupare, che è da Ion Domenic Parolini, del Center, ci dascia beppe candidare per via della limitazione d'uffizio da 12 anni. Defendere il sezzo del Center les Aita Zanetti, Gianna Maria Cantieni, davanti la motivazione e le sfides da Dela.
2: Aita Zanetti è deputata di Consai Grand e presidente comunale da Scuol. Ella ha 55 anni e pura, maridata, ha 4 infanti e vive a Sent. Sia missione è clara, difendere i sezzi di centro che vengono liberi.
3: Ed è una grande responsabilità e le dice che è un grande squitch e è sornire la fiducia del mio partito, di dire in corso e sornire per svase che le svalze del suo devono essere rappresentate fin qua da una persona della regenza e con cui non è niente a disposizione.
2: Attualmente ha il Center 3 rappresentanti della Regenza. Tier la Cerna vomita tanto invece in prima linea per la partita.
3: In un gremi esecutivo si stoia discutare, dispitare e cercare soluzioni e là volant tutte le viste e portes ein la Regenza, sco paura, sco presidente comunale, sco gran consigliere ed erinciun ci vive in una regione più da lungo da cui era una vista importante.
2: Con qualche Ion Domenic Parolini, Ciala prevede la limitazione di tanti uffizi, viene il Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sodano le scuole. La fegna mira della Regenza segue da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata conforme ai basins dell'educazione e per scrutazione. Per ella, come mamma di 4 infanti, segue la formazione in tema enorm central.
3: Giusto, erste wart, ein il sviluppo della nostra società è per me la formazione, la base del nostro avvenir. E è un della vista che non stai investire in nostro avvenir, in questo nostro fans, in una buona formazione per i nostri juvenili, perché non stai sporgere als juvens in una perspectiva.
2: Per qualche quella perspectiva manca magari, bandungen juvenils lur patria per vedere in studi nel lavoro, qualche in una sfida quasi a entier cantun. Aita Zanetti e di pareri che è importante che i juvenils ponso ein territains de scuola obbligatoric far un primes risch an las vals cum far in imprendisadi ni iran scuola an la val. I vomidan tant becce me per la formazione scottala, mo bain?
3: È un persuade che questi juvenils pomlo restor parte alla vita sociale e culturale de nos comuni. Questo è decisivo. Non dovrai als juvens ci danno il schlanci, sono forse mitentanti non contenti con la politica o con la società. Questa è la sala, è la gioia.
2: Chi trovi i juvens che si partecipano alla vita, alla società, vomi magari a un'amlidanza, maneggia Aita Zanetti. Il più importante è che i giovani facciano riuscire la patria. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni è il tenore Aita Zanetti domanda in connesso con i provvedimenti di Sangadat.
3: La nostra popolazione viene da una più veglia, non stiamo cercando di reina in avvenir, ma il provvedimento effettivo sulle con ospedali e spiti che si usci in avanti. E loro esercono premesse delle cerche di malattie, le cose che si andavano semplicemente in una direzione che non staranno a ponderare, non bene sul livello cantonale e sul livello federale.
1: Dei Aita Zanetti ci les defender il sets liber del center an la Regenza Grigiunga. Dat ella e der diz otters candidati e las candidatas catezze nostra pagina d'internet rtr.ch lo era la emissione Ciuncanta Special con i candidati e le candidate della Regenza.

0: Jesto in V e no. Entri center, spazi d'abitar paiabla a Coira. Il Parlament della Capitale ha decidia di s'engagir in Ciusa. Voddec, abitazions ci vignan construide s'interrain di Mercea des neers in la fira con enchains favorevel. Anche forma ci chiedes capitar vei la vart burghese e la sanestra different, perché dati all'urna tus propostas. Milena Bassin.
1: In settembre decide la popolazione da Cuira 32 proposte per spazi da abitare paiabel. Per l'una, l'iniziativa del Partito Socialdemocratico ci pretende che un terzo delle abitazioni ci vengono fabbricate nuove a Cuira dessen ir dei desafit più bumerciò. Di mena be pretendere il scuos effettivs, senza ci do una rendita. E dall'altra parte sta la contraproposta della Vart Burgaisa. Er els vogliono che un terzo delle abitazioni vengano date a fit più bumerciò. Però, que non è per tucere le abitazioni di persone private. Per questo punto, non voleva il PS rendere il compromesso. Uschener il parlamentari Vincenzo Cangemi.
2: Das Hauptkriterium ist vor allem die Reduktion von 30% auf nur städtischem Boden. Das heisst, das schließt alle anderen Wohneinheiten, die in der Stadt gebaut werden, aus dieser Berechnung. Also, wenn die Stadt ein Jahr lang nichts baut auf eigenem Boden, dann ist 30% von nichts null. Oder? Und parallel dazu werden vielleicht 50 Wohnungen gebaut auf privaten Grundstücken oder 100. Und wir wollen, dass die wie mitgerechnet werden.
1: Senza questo compromesso non ha il Partito Socialdemocratico tratto in avanti dur iniziativa e usce o la popolazione la scelta. Fin ci dera clear che proposte che il Parlamento vuol portare davanti la popolazione o quedo una lunga discussione. La suprastanza da Cuira ha fatto una contraproposta, però quella ha il Parlamento sbuttò. E alla fine, allora la maggiorità burgaise del Parlamento rabbagliò tres lur proposta con 11 contro 10 voti. Tino Schneider, parlamentari del Center, ist persuasiv da quella.
3: Mit dem Gegenvorschlag von der Bürgerlichen Allianz schaffen wir mindestens bis zu 900 Wohnungen ins Jahr 2040, 2050. Das ist eine sehr beträchtliche Zahl. Und wenn man dann noch an die Anreize denkt, die den Privaten gesetzt werden, gehen wir davon aus, dass die Zahl noch um einiges höher wird ausfallen. Und im Vergleich zur Initiative sind wir da weitaus liberaler und das ist der richtige Weg.
1: La quota da abitazionsvöde a Cuira ist 0,19%. Scho questa valur va so 1% es discuore in Svizzera d'un mängel d'abitazions. E per ida questa situazione precara all'inter parlament il istes böt, sporger de più abitazions paiables. La contraproposta del PPS, PLD ed il Center saia main ambiziosa sch'l'iniziativa del PS, ma più liberela. Un punto importante sei tenor Tino Schneider, che le abitazioni di persone private non dessen fare parte delle calcolazioni. Lo, es weist a lavorare con stimuls, ci motivation da fabricere abitazioni.
3: Beispielsweise kann man Anreize setzen bei der Aufzonung. Wenn man sagt, wir bauen preisgünstigen Wohnraum, dann dürfen wir größere Fläche bebauen. Beispielsweise, das sind nur einzelne Elemente, die wir uns vorstellen können. Da gibt es ein ganzes Instrumentarium, wo man dann einsetzen kann. Und da ist dann der Stadtrat zuerst einmal gefordert, um unseren Vorschlag zu unterbreiten.
1: Der Lotrewart, den ja LPS Vincenzo Cangemi ferm mit der Lur-Initiative. Ed ist per Schwaz, c'è quella auch Bundeschances.
2: Wir haben vor rund 10 Jahren ist das vom Volk ganz, ganz knapp abgelehnt worden. Und dort war die Situation bei weitem nicht so prekär wie heute. Also ich bin da zuversichtlich, dass im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen für Initiativen, dass die angenommen wird.
1: C'è Variante, c'è per Schwaz la Population de Cuira, que es muss la Votation in September.
0: Cinque gis, cinque victorias, Blair goals. Clear, i discorin da hockey. Per l'equipe nazionale è infienosa in campionati mondiali perfect. E nem da osa gronda euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Turicce da Friburg nove ci vinci Giulia. Il gis della Svizzera è in tots vandisor, tantant che l'equipe brillesce se il glatsch procurano i fans per una gronda culissa da festa. Fans dell'antica Svizzera, tranter els er in cal romans, ci fa festa, curicidat puspeneda in gol e sortot una victoria, si va l'otra. Andreas Vialant.
4: In euforia, in atmosfera, emozions che fan tot pial gaina el stadion a Turich.
5: È son fe special. E ja fes l'atmosfera dell'America, della NHL, gli entertainment intorno a quei tutti. Son fe de sois con che l'America. Super cool, proprio bi.
4: A scia Rico Tiri da Tron che l'impremaga è la Swiss Life Arena. Quei grazie al bien colleg Donat Albin.
5: Bello è quel che mi dà mai sì in un auto, veniamo da quei giuca, gli altri abbiamo incontro con l'invitazione. Sono viele che sono cose, proprio cool.
4: E Donat Albin è le tonge come possibile al stadion, con son con la Svizzera in azione.
6: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho avuto, di ho gaudo non dico, di ho avuto i tickets toccano con il finale, di ho spero naturalmente che avessi un devolso di la Svizzera, sappi, lo è giubilato con la Svizzera, poi super.
4: Antocca nos vessi bussi vivi meglio al Svizzers, l'equipa godignò tutti gli Dukes e Struz da Frena, e gest incontri gli austriacs, ma è incontri gli studesti, procurau per una gala.
7: Oh, die Schweizer mit der Chance und dem Tor! Herr G, Tor! 3-0! Und hier ist die Tor! 4-0! Und sie, und bitte! Da wirst du wahnsinnig! 5-0!
6: L'equipe persuade, date un super, date un ferm, fe disciplinau, also total incantaus della prestazione, io s'allegro sul finale, spero che vengano al finale godognano, va per potete.
5: Io sono sì optimista di el godognano, uomo. Du da va donno in avvigni, bitte campions, guarda che stai tonge. Io sono positivo, poi da dauch.
4: A scia il fans da tron che ferm optimist, che tonge per la Svizzera da davanta per l'impremaga campion mondial da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è in minchia casa.
6: Sono stato a Domele Giorno, prima di una VM di hockey in Copenhagen. Sono lui che vi ho portato con il CB, ma con il CAU è una gara per stufa spiegata fenomenale. Sono stato così a minchia di prendere parte in una VM di hockey.
4: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandieras.
6: Senza va boh, quei gente in hale, i coach non stimere. Con quei tuoi bia, io sono stato al shop, naturalmente CAU, che vendono merchandising, vai a cinciao ieri. Col vendidir, là di qua marci che è normale, se non vogliamo vendire.
4: E quei sentins, bumo en, ni antuon il stadion, ma ben e intiro marcao da Turic regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. E da proprio fiasta, costati culs de trum?
6: Ah, già lui è 44, lui sa se può fare parte, no? Dai, io metto il hockey con son, l'atmosfera è super, io sono per più con, entriamo quando è a casa, c'è il trum, abbo per più sono di autoric, gaudo l'atmosfera, il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'estremo, qua, già.
5: Deplorabile, ma sto stato ansioso, io sono stato con scuola al hotel, io vado dovrado, ma per cui, voglio fare il più pacifico.
4: Durant che Rico Tiri sese piedemeon puspai en biro, a Donat Albin fac clar als collegas de la banca che con el sagi bode quinta in token la fin de quel campionati mundial.
6: I sansco io fece il ticken, lo sani exal Donat, sembra in quella VM, ne vede al sanco, io lo scrivo scrivi una carta, ed el se turic, con quel che fece vacanze che turic, el sano, che mi cor batte per quei, e quei tenia bien, e quei super lo trage.
4: E tal svens, sco Donat Albin, dati un biars quels dise turic, fans che vivono il hockey e che noi due siamo in un altro mondo.

quella d'amur de Elvis Presley il gevisch per gratulassin cium contons maridaglia da Silvia a Niclo Stier a Persons e da nossa vartina Balezia Festa per vossas nozzas da daur cun massa bels moments surtout e per Saragurda. Ados continuens a cun gratulà a nascides a nasci il gi dils vencedus. Da match la pigiufna e la Elina Schneller a Favugn che ha 10 candela sin sia torta, sin sia petta a che è stato scritto per te. C'era Elina avant de Jones vainze pudie beneventate sin cashmont. Mince moment singul portas te a nus clic un grazie meint a moments legers ci restan a degna an memoria. Te astan quels dejons ja dia de fa trasbler cun tot teis terapias, ist a degna stada ferma a fasca e cun gronda bravura. Nos vante fic gugent adischen loschs, ci pudain eir ansemmen cun te tia veia. Galdescia tia gronda festa cun tot las tias ameias a famiglia. Tot bunc venevant, tes genitors, Ivon ad Andi, cun tia sorigna Samea, a giuda persons tot bunc, datata Iacinta, adattat Mainerat. Cara Elina, ustati il regal da musica che tia famiglia a giavijau cau eila Amy MacDonald.

Questa è la vista musica per la Elina Schneller a Favugna, ses 10 ons la Cafauz spronza gronda party. Ad a Favugna mi dà in zene giadina a Zernetz e si Silvano Stedler che complenesce il curante si esamva la prevus dati il suon d'ons balz plaids a Giavis, ma è schiar nos chiar bab oz estu tut special. Teis 46 aval anniversari tu est il melder bab e il melder om che nus pudessens ans giavujar. Ad una qua per nus, cunt es cor grond, tia forza a tia bunta. Nus lessen dir simplemein grazie per tut, quai che tu fas mintje di per nus tuts. Nus temein fic, a nus gevijain a tai un bellissim anniversari plein fortuna sanda a blers mumains bels cun nossa famiglia. In grond amur tia donna Valeria cun Alexia Gianni Moreno a Damiano. A sco regal musical Silvano Stedler an vos cars gevijau de sche canta la Melissa Naschenweng la canzun d'anniversari.

A quei happy birthday cantigen special oz per Silvano Stedler a Zernetz genescheus oz avon curanta seasons. Geografic figens us il sbagat meina Pradvaltier Peder Brenn che sa fa princes a festa pil biro d'un de 600 tons per vus vens a surveniu duas brevs cun auguris. E la prima stati cer bab oz festivesces de il sties anniversari 60 tons plan moments custevels a bleras regurdiences cun la famiglia. Nos gratulagn a te de cor ad angrazziain per tot cei ce te fa. Fast per nossa famiglia de per de. Nos vante fitch fitch gugent. Tia consorte Marilli, ins unfans Marina cun Daniel, Tamara cun Janin, Larissa cun Wesley, Andrin cun Melanie, et ils quater beadis Liano, Liun, Bigna a Milo. Della seconda brev, Peder, che ho stati cer Peder, in sti quattro ferdejuns, gratulation a te, gevesen tutti bun, pi 60 anniversari, nos ad gevesen gal i miglior, a bler plageir, cui sti beadis. Gjolda i tesde, a nus ans legrain fitch, de fa viva con te. Tes ferdejuns, Andrea, Roman, Domenica, a la Gretigna. A per vus, vi si son tabel, Peder, Brenna, vossa famiglia, che vi già un desce resuna in Schottisch, se vi sbugiene prender, vossa cara, ossa un pao de plica duas minutas, daina saltada cu la capella Oberalp, del Pez Beverin.

La Capella Oberalp per embellir il 60° anniversari de Peder Brenn a Pratvall. Grat Treisga, posta ai dau pil proxim jubilar, Murezzi Bertoc a Chistrisch. E la prima statia Chistrisch sa Murezzi Bertoc su sottontava il festiva. Gevigente Cormo il bien, che stettia se un gic se un snus ingrazien per tut quai, che ti fase dine per nus e sperein, che ti sas i e un gic suenter a tes hobbies. Fai un po' festa, alai ben con te, quai gevigen a ti ti adunna, tes a fons con partenaris a tutils beadis. A della seconda brev Murezzi oz festivesce nies cantadur Murezzi seu setontavel fic be ons contesti en nies bass muncau als exercizis asti fic pauc tiesin fideivel cantadur. Car Murezzi sinteu setontavel gevigende cor tot bien vine von buna sanedat a gauda ustia casa nova. Nus selegrein sin cusera de fa in viva cun tei. Cars salitz nu del cor Michelau Chistrisch. Gia Lustat è un in cor en reccia per gratular la suprastonza del cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation a lur con cantadur Murezzi Bertoc gevision in bigi de festa a vine von ba plige cul cant a la compagnia el ravui della Ligia Grigia. Già visto sai da un differenza in quale stress brav se scodin prendenza quals da qual i già visto quals che il pipi da tira quai in vos cars vos famiglia alets an già visto da sha canta vi scor il cor mi sha da chi strisch usera etti

0: Quel cor mi ha dato chi strisce a cantau quel corno a chi il giubilar da 71 smurezzi per toc conta el bass d'Anton Esivigno Ciun avon l'inna prelegiu quel che è arrivato a scritt venza tot a scibens coi ei eu alla sur Silvana sur tot be sur Miran ozza e dina prospei in sfida segi perdonau se abu grat tunau per fetch in kurt vespada per gratulazions spontanas aber avon te clenza nu a canossa numero 22 del mens de match fa viandi sur tot tier ci a quei udins da domenc fadri clajuna ca telefonau kurt suenter lasnov.
1: Elef, gratulare mia saura a Patrizia Richard, ci sta et qui a Bostia e per se 58 av al cumplion e già visar tutto il buon per l'avenir. E le ringraziare ad ella per tutto il lavoro che la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza che l'ha con la famiglia. E le sfic ferma in quel riguardo e già visto tutto il buon ad ella e sia famiglia.
0: La nostra scodiola fa più via di in giardina tier Anna Patrizia Richard che asce festiva oz giuvens ciun contoc onz
2: La Cupina.
0: Ja, dossa in las lingias avartas per gratulazions spontanas 0820-2130 nisce vus preferis in messadi cun in ni dus ni treis balz plaits per cici canatelezi oz il 22 de maci lezza numera 079-2070-07

0: A quella bicicletta della Shakira e si vigneu l'ina.
1: RTR, la gratulazions.
0: E noi veniamo prima gratulando al telefono di Allegra Zernetz a Moreno Stedler.
2: Allegra.
0: Allegra Moreno, nuova anis auguris.
2: Per me sbatto, Silvano Stedler. Di vi del tutto il buon. E che sono figli grati ci dà del particelle del mio verbato tutto. E che ho adesso fare un po' festa.
0: Moreno, curante si son, se venne schon a preleger ils auguris della famiglia lanciata dell'ura. C'è stato il programma onde fa festa? E gliene findiamo da ciuncais, ma senza proprio intic da gas con fa festa.
2: Ma oggi farà un bel po' in vivo, ma mi darà un po' pa' festa.
0: Moreno, non sono più qui, quale Queen si cerca play specialmente nel BAP, Silvano?
2: Ma ve ne pensate da sì, da quelle tante che le sforzo alle gugenne o se altro.
0: Io sono pulito, si gira. Eh? Il BAP ha l'anno 80, quella che è the Queen, We Are the Champions, è nascita il 1977.
2: Ma è dopo essere là, qui c'è l'estate giovane. Cioè
0: esatto, e mince cas, e mince cas. Moreno, bella festa col BAP?
2: Grazie.
0: Ciao ciao!
2: Ciao ciao!

Quin il giavista Moreno Stedler per seu bab Silvano che è nascius oz avon 46 anni e lo venza surgnu dus messaggis via telefonin che ho prelegge in scritto in tudesch con la translazione Figenza a scia scoiva ad evente la maia capeder de Duvin che gratulesce alla Martina Schneider capeder a Schwendi el vis tanna tale la giavista Baba, Klech, Silkuron, Tavel, Buna, Sanadat, Amassa, Prigés, Kun, Tot, Ils, Animals, Djevija in Balezia, Djied in Fitchgar, Salit, Tot, Quai, Pil Kurontaval de Martina Schneider Capeder a Schwendi a scritt tot quai alla Maya Capeder de Duvin a lua fschon prelegger il suandont el num de la stress feglias cun famiglia gratulei nus

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Alla prossima che il telefono pinata per gratulare Gina Cavelti a Lax. Buonasera Gina.
2: Buonasera. E cosa suggeriti Gina?
1: Io sono Gina, non sono grado di favon. Also ti as proprio se non il nome Gina, ne ve? Termai in scorsa inizione Gina, da Georgina.
2: Buonasera Gina.
1: Ossa, ti esam chiande per gratulare a Dina Sora da te.
2: Exact. Genus est in sis horas, adots a nossa sora numera 3, ella riccia festive socio curonta velgida na scientia. Ella habitesse giu svendi el vistan natal, sa bus con gis in romans? Ad io leve gratulade, ella, exact. A zwar, cara sora, madriccia, la madriccia de in den mesafons, madriccia equinada Martina, Oz lenus gratulati de cor, sint il curontavel di den scientia, e già tut mo il bien per te. Martina, ti hai una bialla, cara donna, in a mumma, ca in bien cor, e patraccias per tutti al vurs il pur esser, e adina vide ses con crescions. Adina astia un teopeda, per fa in calendar d'advent, per teu figlio Luca, che ti fa da meun, e gli inistu pasces, Sangeci natalizis, a tot quei sperte u pur esser e per casa, nuca ti eis feci pia per sula, con tot quella lavur, je, capenda vi de tei.

0: Ils proxims 40 ans, cara Sora, se vi sei nus a tisa na dat, se vi prender innen in l'autra ga da pli temps per tei, pli pau clavur, el mince di, abbiavi als moments, con tia famiglia, con te un Christian, presa Fons, Lena, Lina, Arino, a quei tot, se vi sei lievati, tia Sora veglia, con cavells gris, la Gina, con Armin, mio uomo, Nosso Fons Nino, Luca, tuo figlio, Sina, Adilli o Jack.
1: Ah, fetch bi, Gina.
0: Grazie.
1: Sco, sora veglia, si smere... Si soras, ne vedi? Tutti soras, tutti yeah. Matacce.
0: Sì,
1: tutti matacce. Vessi già vigiavi in fra un denter, denteren.
0: Na.
1: Na. Na.
0: Effektiv, bu. Bu. Also, nu svein, sco, dieci, treis, Danus an fatsch pura si eu bo, ja son ina de quelle stress, ka vein fatsch tozi c'è altra in altra direzione professionale, abrella stress, ka fan les puras ein puras, an fatsch plantahof, quei a dina sta, o martina sta da, se bu quattro sta, si d'alb, si duin, nu can se essen crescida si, adella, je herre son a dina tras a tras, pura con cierpe d'olma, quei ei, je, gran respect propi.
1: Adies, l'amur ka schau ella giù, El valada de Wietz, ha? Wie ist dann sein Wietz, ne weh? A Schwendi, a Schwendi.
0: Exakt. Leo, è un pittesco ternu, grande buo, aber dati. Leo, è la sa casada aus die Sons, ni, dica die Sons.
1: Sco, sora, veglia la grande de totes, Gina, es ist da magari, de ve quitao de la sora spinches, aber quella, il veglia ni la veglia ne dina de fula via un po', ha?
0: Cioè, also, Ich studiere, weil credo per cui vai usetze ci via fonds per quel che adina qui tan qui semplicemente ubi da marada cels e lavori vieni in professione sociale e lavori nell'ospital son cironza dietro co e qui che giù sono adina son da a casa sin via also no se mamma son da un usleo son via responsabilità da marada spinza se gi da a casa io che qui son e ba musao sia la via e la vita exact yeah.
1: Gina, non sempre no, Matteo, per vostra cara sora la Martina Schneider, per il curontavel, sperenca la Audi Nitetli, aber schlaton, non sperenca la di ozintic propri temps, da festival, abumo l'uvra.
0: Ella è ozvi da fasilo, aber non sempre di ufiasso da famiglia domenica, all'uola dieci sinse u pamir, Tetli e la Dina Radio Romonte.
1: Ah!
0: Per quello non spero che l'audia.
1: Lu, salidenza, direzione tractor, zanua, ha?
0: Yeah, nis il fons,
1: exact. Nis il fons, ei, da casa, da Matteo, grazie, Gina. Bi vendergis, bella findema, bella festa, Lucula Sora.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: ciao. Tschüss, merci, ciao.

0: A quel giavis de musica pil curontaval da Martina Schneider da casa Matteo s'inclinan nos moments hilarics dils 22 de maig.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gen, grazie fich, pils massa messadis, pils telefons, per tot quel che arrivau via posta elettronica per nascidas, nascils 22 de maig de nostra varta di Vigenza Vinevon Balezia, festas, scogliic lanciata da l'ura con quel che natalizis crodans il venderdis, vi tir la perspectiva con la fin d'ama lunga da ciuncaismas, senza propri festival. Gic, leun via den e la noce ni lueon de meun. Pishmeun din zapen de vunda de Servinia Vnuscalein e oz bo senza in regal special per X Cici qui e vignu gratulau oz cheu via radio las entradas pil bogn en giadina mincia num de jubilaras e jubilaras sin in sede la sort quella decida at qual castia bode fa sci leun viadi tocan ella aua termala il Silvano Stedler Zernetzke ne sci ozze von curonta sis ons qualas entradas libras fan pia viadi a Zernetz gratulazions per suenter ad ascia e Gheorghina Janchi naven io gevigel in bi vendergis a suenter propi Fetch bells dies de Chunkaismas. Gudi, anche squitau da vos, a bugen tocan la proxima.
1: RTR, las gratulaziuns. La saira da RTR. Cun sempre verts.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La ETH ed Arma Suisse cooperation pi fitche per scrutation ensemen, per exempel per defensiun contro drones. Ed in la cultura in Svizzera dati 5% da main plazzas. Quals temas da quest'ora? Gliel'as duas, e per vos al microfono Ursin Kedisch. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizi Federale per Armazion, Arma Suisse. Planisà un programma comunale con in già da 8 proiezioni in una prima fase, per esempio da la defensione contro drones o ter sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerra ed in più tecnologizzate, il Cusel delle Scuole Politecniche Federali consentì da principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intensi militari o segreti non bec leu al Politecnicum Setz, ma ben in leu con infrastruttura necessaria. E la ETH era il dreg da sclauder tecnologie specifiche e lur champs d'applicazione. A Turic resta la deputata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal refusa in recurs che l'elezione da Della Nasaia Becvalaivla. La prima vaira, 2023, era Garcia venida elegida dall'Ezzas Uras in la lista della Partida Verde Liberale. Curzo entro l'elezione aveva ella comunicata mi dar Partida Viterla, Liberal Democrata. Sils Winter avevano le autorità turicaises confermasi l'elezione ed le recurrenze pretendevano annullare l'elezione per qualche laia in genà le elezioni ed le elezioni. Tenor il Tribunal Federal nesi però bec comprova che la aia già avanti il plan da midar la partita ed uscia era bec il plan da vair in genà l'elettorat. In Svizzera lavorano in passare d'un 282.000 persone nel settore della cultura. Quai è Charles 5% da main che l'on avant, comunicè l'Uffizio Federale per Statistica. Questa digrenda plazza in la cultura sia comparegliabla con la digrenda durante la pandemia il 2019-20. Da sentire sia la digrenda sur tutta Roma in Svizzera e la Svizzera Latina. Las recerches mussien era che lavoreres e lavoreres in la cultura seien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scrive l'Uffizio Federal per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesse il club de Balapei Englais. Il contratto avesse anche durato fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titoli, tra quel 6 già la Premier League ed in già la Champions League. Ed è uscì il trenader con il più bler successo, Manchester City.
0: La meteo.
2: Oggi è un grigio plein soleil, di vin fitch chaud, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erdamaun è si per gronda part soleil, di vin anche pli chaud con 30 gradi estivs a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz, hits e scubridas. Musica non-stop.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La ETH e d'Arma Suisse per scrutation ensemen, per exempel, per defensiun contra drones. E commissions parlamentaras volen far obligatoric per las bilateralas trais la maioritat al pievel e quella dals centuns. Quals temas da questura e gli las trais e per vos al microfono e Ursin Kadish. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizio Federale per Armazione Arma Suisse. Planisà è un programma comunale con 8 progetti in prima fase, per esempio da vart la defensione contro drones o da sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerras adina pli tecnologizadas, ha il Cusel dalle Scuole Politecniche Federali consentito a principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets non bec leo al Politecnicum sets, ma bainen leus con infrastruttura necessaria. E la ETH ha era il dretch da sclauder tecnologias specificas e l'urchamps d'applicazione. La nuova convegna tra la Svizzera e l'Unione Europea doa in venire avanti il pievel ed il centuns. Quai volen las commissions per politica da stadi da Cusel nazionale e Cusel dels centuns. E las proponen da reglar questas bilaterales trais sur ina midada della Constituzione uscia chi dovraster la votazione la maioritat alas vus ed era ina maioritat als centuns. Las commissions argumentation questa posizione con la montada e portada politica dal paquet dals contracts. La proposta per ina tala midada della Constituzione doa venir questa tun en il Cusel dels centuns. In Svizzera lavoravano l'anno passato ad 282.000 persone nel settore della cultura, quai è chiars 5% da mai che l'anno avanti, comunicè l'Uffizio Federale per Statistica. Questa digrenda plazza nella cultura sia comparegliabile con la digrenda durante la pandemia il 2019 e 2020. Da sentir sia la digrenda surtutto um in Svizzera e la Svizzera Latina. E las recerchas mussianera che lavoreras e lavoreras en la cultura saien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scrive l'Uffizio Federale per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesce il club de Balapé Inglais. Il contract aves anc durà in fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titels, tranter quels 6 già das la Premier League e dirina già da la Champions League. Ed è uscia il trenader con il pli bler success der Manchester City.
0: La meteo.
2: Ozzelentir centun, plain sulegna di Vinfic Ciaut, la temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la Regione da Quira. Erdemaun è si per grande parte sulegif e di Vinfic anche Ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop.

unic e simpatic. RTL. You know what my love.

0: Las novitats
1: da RTR. La Regenza Songalaisa sostegna in scumonda faziels de Ciao en scola. I commissions parlamentaras volen sottometter las bilaterales trais alla maioritat da Pievel e Chantuns. Quals temas da questura, gli è las quattr, e per vos il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. En il Songal sostegna la regenza in scumonda faziels da Ciao en las scolas songalaisas, quae mince cas per il decurs de la scola obbligatorica. Autor, ils quattr mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, lets volen in scumonda simbols religius sin tuts scelims de las scolas publicas. Iniziala discussione aveva una gruppa di genitori a Deschenbach che era messa in conto in una scolasta che portava in faziel da Ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidì di bec engagare la scolasta. La partita dels Verds nel Parlamento federale ha una nuova chef da fraktion. Deputati e deputati hanno eleggito la consigliera nazionale tessinaisa Greta Gisinch con nuova chef da fraktion. Ella succede ad all'intrede che era venida eleggita in la regenza del Cantun Berna e abbandona il Consiglio nazionale. Greta Gisin è da il 2020 vicepresidente della frazione ed è suletta candidata. La frazione Verda nel Parlamento federale tenia attualmente 23 sits nel Consiglio nazionale e 3 ulteriori nel Consiglio dei Cantons. Le nuove convegne tra la Svizzera e l'Unione Europea devono venire avanti il Pievel e il Cantons, quai volen le commissioni per politica di Stati da Consiglio nazionale e da Consiglio dei Cantons. Elles proponen da reglar questas bilaterales trais sur in amidada de la Constitution, uscia qui duvras automatica main la votter la votazion la maioritat de las vus e de la maioritat als Cantuns. Las commissions argumentation questa position cun la montada e portada politica dal pacchetto als contracts. La proposta per in atala amidada de la Constitution doa venir questa tun en il Cusel des Cantuns. La Svizzera schlargia sia sanctions incontr personas ed instituzions della Russia ed dal Belarus, quai en connex cun la guerra en l'Ucraina. Sco quai che la Confederation Comunicescia van la sanctions en vigur la noc dal venerdì. Danof vignen la tiers 115 personas, interpresas ed organizations cils contos vignen gelats. Las personas nadascien erabe centrar en Svizzera. I sa tracte surtut da personas dal sector militare industrial ed energia, però era da personas candida a deportar ed indoctrinar ufans ucranais.
0: La meteo.
1: Ozelentir centung grijun plein sulel e divin ciaut. La temperatura maximala è 25 gradi in lenge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira. Erdemaun esi per gronda part sulelif e divin anche in sic pli ciaut cun fina a 30 gradi estivs a Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: musica per in escadin.
1: Mary ven, Mary ven, Mary ven conmigo.
0: Per tai. Per mai. RTR. Per vos.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Midadas tota dobel, angal enza ci resta, las colonnas de traffic da Tschuncesmas, direcziun Sid, stagnescia il traffic. Las midadas per toccia, Tarcisius Cavietzen, ci sto dar giù, prevede la limitazione d'uffezza e post da presidente dell'Unione de Cacedres da Patenta, Crijunga.
2: In il trist, ma io son, avrei in quei legers da plegi, fins a raggiù quella la sinaga.
1: E mi dades dati ter l'adressa, tot las vishnankes an Grijung ston examinar e tot tenor adattar elas.
3: So gibt's auch Gemeinden, die sich dann zumindest am Anfang auch sträuben, das Projekt durchzusuchen. Und da braucht es gute Gespräche, um zu schauen, wie man gleich Lösungen herbringt, dass man das Projekt machen kann, dass es eine gute Sache gibt am Schluss und dass gleich die Kirche im Dorf bleibt.
1: Las medadas us es jetzt qui amen an Baselgia.
4: Also medadas dati sur tota.
1: RTR è la Constanta, ai Mikrofon Toni Poltera. Il magazzin della sera di Zavangedus da Mac e Noxen Zavangist con le novità ed Ursin Kadish.
5: En il Songal sostegna la regenza in Schumonta Fazils da Ciao en las scolas, qua e mincia cas per il decurs della scuola obbligatorica. Autrils quattro mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, letz wurden in Schumonta Symbols religius sintuz cialims della scolas publicas. Iniziale discussione aveva in una gruppa da genitori a Deschenbach che era sa messa contro una scolasta che portava in faziel da ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidita per engagare la scolasta. La regenza songalaisa si riferisce sin decisions del Tribunal Federal che ha deciso che in tal scumon sia legittim, scel sia regla con legge e sia commensurà. Le nuove convegne tra la Svizzera e l'Unione Europea devono venire avanti il Pievel e il Centunz, quai volen le commissioni per politica de Stadi da Cusel Nazionale e Cusel del Centunz. Elle propone di regolare queste bilaterali strais surinamidata dalla Costituzione uscia chi dovrà per la votazione la maggiorità delle Vuscs ed era in maggiorità del Centunz. La commissioni argomentano questa posizione con la montata e portata politica del pacchetto als contracts. La proposta per una tale midada della Costituzione doveva venire questa tun e nel Cusel dels Centunz. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avvenire insieme con l'Uffizi Federale per Armazione Arma Suisse. Planisà è un programma comunabile con 8 proiezioni in una prima fase, per esempio da la defensione contro drones o ter sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerras adina pli tecnologizadas, il Cusel delle Scuole Politecniche Federali consentì da principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets non vec leu al Politecnicum setz, ma bainen leus con infrastruttura necessaria. La ETH ha era il drec da sclauder tecnologie specifiche e lur champs d'applicazione. La partita dels Verts nel Parlament federal ha una nuova chef da fraktion. Deputadas e deputats han elegi la consigliera nazionale tessinaisa Greta Gysin, sco nova chef da fraktion. Ella succeda ad Alin Trede, che era venida elegida in la regenza del Cantun Berna e abbandona il Cusel nazional. Greta Gysin è dapil 2020 vicepresidenta della fraktion ed era suletta candidata. La Fraktion Verde nel Parlament federal tiene attualmente 23 sitz nel Cusel National e 3 ulteriurs nel Cusel dels Centunz. La Svizzera schlarge sia sanzioni contro persone ed istituzioni della Russia e dal Belarus, quai in connex con la guerra in l'Ucraina. Sco quai che la Confederazione comunicescia van la sanzioni in vigor la notte dal venerdì. Danno vengono la tiers 115 persone, imprese ed organizzazioni che i conti vengono gelati. Le persone non possono erbici entrare in Svizzera. I si tratta soprattutto da persone dal settore militare industriale e quello d'energia, però era da persone che hanno già a deportare ed indoctrinare i fans ucranais.
0: La meteo.
5: Oggi è l'intercentum grigione, plein sull'egli, e gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Da maun è si per gronda parte sull'egli e divin anche in sic pli ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
0: Vias e traffic.
5: Attenzion sin l'autostrada A3, schleise da quintar cun colonna simplirs Chancuns. Actualmein dat die colonna tranter quira nord e Rotenbrunnen in direcziun sit e tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direcziun nord. Viaggiatur sen supplicats da restar sin l'autostrada e bec sviar in la Svizz.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Schins o bec fac mi dada, l'adressa è pro tuttegna, inoltre. Allora, ei nia comandò da Zurangiù. Tot las visnankas grijungas stotten sur l'uvrar lor registr d'adressas ir Lumnezia.
4: Allavana schon am pruau de tane a si baix ku pusavur quest noms ka nus vain de quartis pritia scho jvaneschen lo e quest. Si a tot allo non via principale, scha vie lo jvanesche queni.
1: Enci jvanesche, Tarcisius Caviezel i pi ot ka ceder grijung sur dat, begist sis schlupet, ma sis post, dat consell ai successaur.
2: Schins am prova dine pus bei di ensemen alde am prova da am flatzen über kompromiss schon us am fa qual ist da vos ons lues nus si de buna via sche
1: ka wirzel vo in nov vign e di lof stadt da ple gist ossa L'Union da Caceder za patenta grijunga dovre nov president seva da seis ons e la limitazione da time do fezza sto Tarcisius Caviezel dar giù cal post. E nox vodagno osa a navos cun el sensis time do fezza. Che fa per nox Natalia Weber.
6: Schas domanda a Caceders e Cacedras grijunas a ce cils o occupò ils ultims ans, lora vengen suvens num nos ils lufs e la munizion. Il Grischunes ne pe l'unic cantun ci pretende la ciaccia con calibers grands da dalmain 10,3 mm. Il standard svizzer est als ulteriurs cantuns 37 ed 8 mm. L'an passò d'era alla radunanza da delegios da l'Union de Ceceders ne vujo per un müdamain de calibers. Con se vuj detagli, vava Tarcisius Caviezel decis cunter il gevus ce vengen permis in Grischun oters calibers.
2: Qua stoppa qui quilla suprastonza centrala agic na aluse io sco presidente pui agig abbia personal ma un buon contra quei vigne probabile da una mitata dalla lesa da caccia del canton grigion
6: e l'ora es appunto erince il luf ci odo e darò in event de di scooter a riguard la bestia rapazza o il presidente as ceceders grigions una clara opinion il luf tu a ciò as simple mein sternus
2: quel luf a venius natural mein sternus quella bu venius mezzo o sco luf cerver nu stoi ne imprendere da vivere insieme con quel luf, aber nu stoi ne mera con un sagem bu in a populazione che sapi deus con alta aleu gidai nus agli uffizi da regolar quella populazione.
6: La collaborazione con l'uffizi centunel da ciaccia è una delle lecce principali del pioce ceder grigion. Cater soluzions ci contenten a totes duas varts, l'Uffizi Centunel e l'Union de Ceceders. Un dels böts ce Tarcisius Caviezel oggi è durant sia temps cu president.
2: Nossa strategia è un da gic po la strategia di l'Uffizi da caccia a da pesca. A leo si è dine stau per mai clar che non stan am fla leo in a via con un sapin gi bain quel constatus per domadus.
6: E per quei era in cinti plura a sia successur.
2: Con un sapin gi bain constatus per domadus.
6: Per quei era in cinti plura.
2: Schal

0: Gianna Maria Cantieni, domandò il presidente comunale Daniel Soler.
1: Igni Lothar, che schon avant 10 anni vivia in Lumnezia, ha probabel scurlo ICEA con leggere la pubblicazione ai fii ufficiali in chat avril. Le adresse in l'intera Val Lumnezia stanno venire examinate ed adattate. Schon puspe? Già in 2016 vevi do in project Samajant. Ad exakt quai è il punto decisiv, Samajant a bici madem. Avant 10 anni navi per insomma veri in adresse, per esempio, tenor in nome di quartier ed in numero di edifici. Us vai per in adressazione unificata. I pensum vende la confederazione.
2: Ci nos vengono terminci vicinati, vengono in quel senso tu fa la detezione, mi dà il nome della via, rispettivamente date lui una nuova numera. Also quella che era negata la sigirata da Baghez, quella vesge di Giovanini, avesse lui per dare quella nuova numera. Also che per tu qua è lo tozzo, also os in Zurao, asco esempio, vebbe di aiuto fa, non sono negata qua, allora per parte resta la via per la numera. Also mi dà da dati risultato.
1: Gi il presidente comunale Daniel Soler. El vegi grande capienza che quel progetto fronti bici dappertutto in entusiasmo.
2: Che non svenso niu che il scriver, also se la grau venus lu, e boh, da fa qua e ni abri e usce che non sven dieci, ok, nus fiai nus ai, da demplin os qua, mi dai nus ai qua, die osa venus traccia trasus, essens e la fase che nus sarà in giù, ma per tutti capire, cioè, qua è chiaro, quindi hai vivi, forse biars-biars-ons, con la medesima adresse a tutto, dove hai forse non altro, tutto capire.
1: Vettier vien che qua procura è per costi che vaginati ad apportare. Tutto in tutto, quindi il presidente comunale con circa 100.000 francs. An la procedura che si da fare, vegeni in pruo da poter restare scadigna possibile ter is noms dis quartiers. Vut gir per exempel?
2: Il padrus ha fatto via davanti a te. Quello è il davanti, l'essenziale che vuol tenere non via, padrus plus la nombra. Allora non sono in pruo da tenere a si bainsco possibile questi noms che non svai in de quartiers, perché ciò svanescono lo e questo. Si è totale non via principale, cioè lo svanesce quelli.
1: Per ci che c'è domande nelle marce, ai vaginati la fine avril organizzò una sera per dar sclarimento. A quella si è stata fece importante, di presidente comunale Daniel Soler. La grande cacciata vedi invece dopo quella sera. Ma?
2: Io stavo per persona, quello che tu hai fatto è bene, e più pli si è domande, inputs, di forse eri un po' del tutto corretto, forse con una nombra, è super, questo prende un incontro. Lui è, si gira franco naturalmente le discussioni, salti i nomi, è da oggi, è osa da qua, qua è via, lui non osa scegliere, c'è vai sullo studio al Cauni, da scegliere.
1: Il geometra responsabile ed il chef di dipartimento di costruzione vedono poter dare sclarimento quella sera, e vedono differenti domande e proposte. Tocca in lanciata match e sto possibile di inoltrare ricorsi. Tenor il presidente comunale vede in prepara in conoscenza le annunce di ricorsi inoltros a tractò quelli in la commissione. Lanciata cercladur vengono le proposte tractandate in suprastanza.
0: E se tutto vuole tenere plan, desca il progetto delle nuove adresse, essere allora sarò giù la fin di quest'on. E con che deve essere l'adressazione in Val Lumnezia, essere uscita, scucci due essere e speranza per play, stuenir adattata anche ne da scuovant di Jones. E c'è di magazzin di Zvangedus da Match, e la scinci e di Jdoc. Responsabile per il continuo, è stata Yvonne Simon, redigia le novità a Ursin Kadish e del microfono a compagnia Tony Poltera. In tir magazzin, se avete l'ars in nostra pagina di internet rtr.ch, che ne rode essere pronto un pack moment, se la nostra pagina che avete naturalmente tutte le storie sia rilevante ed importante per il mondo, ma insomma, la survista. Soprattutto è che ci portoccia i candidati e le candidate in vista delle elezioni cantonali e le scritture da Zarcladuc. Noi continuiamo con Eros Ramazzotti, per il tutto senza via direzione SID, noi siamo musicalmente il SID Cotternox, Eros Ramazzotti con Fuoco.

0: Avant 35 Jones, The Cure, Friday, I'm in Love, jelas cincia mesa. Montan, ci betots en anamog sculi hockey, mingicas pits fans di hockey schwitzer, stoni tenier or, oz it schwitzer, stion gio en de da posa, avanti gio in l'ora domang, semze ancontr l'Ungaria. Hockey dati però, tenox tutegna anc, its fans, soprattutto its fans della Surselva, mangiano un po' per la partita contro la Terra Tudescia, scusi Els von Festa, scusi che è la fevra della festa della nazionale svizzera Ottocia in De Dels, che scienzen un pack momento la reportage ordiglia stadion da Turic, contro Nox un buon 10 minuti.
1: NTL. Simpatico.
0: Ed a propos, hockey, naturalmente dati oggi schon hockey, ci sono la gruppa svizzera, la gruppa A, la terra tudestia ci gioia in momento contro l'Ungheria, i tudestia mangiano in momento 2-0.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: I hockey svizzer quel foi moment grand plascher resultat ai campionati mondiali. La Svizzera 5 partidas, 5 victorias ed il surtout scucci gioien e bel da vordartirs. E forno tramanch plascher ir als fans e surtout als fans.
1: Insomma, in tiri equipe che ho passato, inclusive naturalmente il gol, il session match con Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fatti per scegliere che non si in launch, yeah, adesso sono veramente buoni freund, yeah.
0: Wenn ihr sechs Golden soll schon realisiert, ein Gal Survenier, cinque, proprio impressionant, in Smania, an la Gruppe A, avant la Finlanda, ci ho in der Partie più pack e 12 Punkte. Tot der Meiers, die Scora, ci si vede davantar in Campionati, tot spezial, quasi schon historic und vista Schweizer. Scusi, die Fans werden schon auch il Time Schufen a Turic e che ci fa or spezial manch che la atmosfera che man den domando in un altro e già in e tradin de ple in 4 minuti. Avant però James Brown Living in

0: I feel good vala per tutti i fans e soprattutto per i giocatori da hockey della nazionale svizzera. 5 vittorie, 26 goals. Per l'equipe nazionale svizzera da hockey è finosa in campionato mondiale perfetto in da semi. Anfienosa. Dirige, si vede in emda, gronda euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Torice da Friburg, no ci vien giuia e combattia pittetel. Iz gis della Svizzera alla Swiss Life Arena a Torice in tots vendisor e dront ci l'equipa da Jan Cadieu brilliescia sil glatsch procuran iz fans per una gronda festa da hockey, fans da tutta la Svizzera e trantr els in un lotter romansch ci canta, cura ci dat in Gold Schweizer. Andreas Vialant.
1: In Euphoria, in Atmosphäre, Emotions gefan tot pial gaina el Stadion a Turich.
2: Es ist schon viel, viel speziell. Ja, viel ist die Atmosphäre der Amerika, der NHL, die Entertainment und den Turnen, die tot sind. Schon viel, das ist auch in Amerika. Super cool, papi bi.
1: A schia Rico Tiri da Tron, kalem Primaga, e la Swiss Life Arena. Quei grazie al bien kolleg Donat Albin.
2: Bello, in quel che mi da uemma, io sì, in un auto, veniamo da quei giuca, io andiamo per esempio incontro con l'invitazione. Sono viele Leute, sono cause, papi cool.
1: E Donat Albin, e le tonsch come possaivele il stadion. Con la Svizzera in azione.
3: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho avuto, gaudo non dico, ho avuto i tickets con il finale, io spero naturalmente che avessi un divorzio di la Svizzera, sappi, lui è giubilato con la Svizzera, poi super.
1: Antoca nos vessi busse vivi meglio al Svizzers, l'equipa godignau tutti gli giugs, e strus da frenà, e gesto incontri gli austriacs, ma è incontri gli studesti, procurau per una gala.
4: Oh, die Schweizer mit der Chance und dem Tor! Herr G, Tor! 3-0! Und Hischier, Tor! 4-0! Und sie, da wirst du wahnsinnig! 5-0!
3: L'equipe per Schwadi dat un super, dat un ferm, fe disciplinau, also total in contaus della prestazione, io s'allegro sul finale, spero che vengano al finale godognen, va per potete.
2: Io sono sì optimista di el godognen, uomo. Du de Vodono de Vignic, bitte Campions, guarda sto ai tonge. Ja sto possedio, poi da dau.
1: A schia il fans da Tron kein ferm optimist, ki tonge per la Svizzera de davanta per la prima ga Campion Mundial da Hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è in mince cas.
3: Sono stato a Domelezzo, la prima gara di una VM di hockey a Copenhagen. Sono lui che vi ho portato con il CB, ma con il CAU è una gara per stufo spiegato fenomenale. Sono stato così a Minchin per prendere parte in una gara di una VM di hockey.
1: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandieras.
3: Senza va boh, quei gente in hale, i coach non stimere. Con quei tuoi bias, io sono stato al shop, naturalmente CAU, che vendono merchandising, vai a cinciau io col vendider, là di qua marci schiebo normale, se non c'è un buon vendio.
1: E quei sentins, bumo en, ni antuon il stadion, ma bain e entir marcau da Turic regi il moment gronda euforia da hockey e gronda fiasta. Ed a propo fiasta, costati culs de trum?
3: Ah, già lui è 44, lui sa sbuffa a parte, tira no. Dai, io metto il hockey con zon, l'atmosfera è super, io sono per più di un con, entriamo quando è a casa, buscate trun, abbo per più sono di autoric, gaudo l'atmosfera, il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, qui vivo, io gaudo l'estremo qui.
2: Deplorabile, ma sto in zio, io sto buscando un con, scuola al hotel, io vado dovrado, ma per cui, voglio fare più pacifico.
1: Durant che Rico Tiri sese piedemeon puspai en biro, a Donat Albin fac clar als collegas della banca che con el saggi bode quinta in token la fin de quel campionati mundial.
3: I sanco io fece lo ticken, lo sanno ex al Donat, sembra in quella VM, ne vede al sanco, io lo scrivo in una carta, ed el se turic, con quel che fece vacanze che turic, el sanno che mi cor batte per quei, e quei tenia bene, e quei super lo traghe.
1: E tals fans, sco Donat Albin, dati un biars quels dise turic, fans che vivono il hockey e che nos due siamnes en in outer mon.
0: E domani spalare puspetti nei di spalers e svizzers, domani sonda semese al scatravanch, cioè la Svizzera incontra lunga reia. E la davosa partita, allora in partita ci deve essere in vista di carte finali in importanza, contro il secondo della tabella in momento, contro il finlandese in gioia proxim mardi. Giv allora, in svanciocci, in primis carte finali.

Ed Angie sta in Cizza in quel campionato mondiale da hockey in Cizza in la gruppa A, non c'è la Svizzera gioia, lo è una clara chiosa tra la terra tudesca e la Ungheria, i tudesci mangiano con 4 a 0. Alla gruppa B, lo si fa in Canada un po' grief in momento contro la Slovenia e si mangiano con 2 a 0. Che le partite dat 8-7-2 ci hanno lanciato le 4 avanti alla gruppa A, giorno allora che c'è sera la Finlandia contro la Gronda Britannia e i svedesi contro l'Italia. Che le partite da che c'è sera e domani allora 3 partite domani sono da mince gruppa A e B. E dan vista di quart finals da prossima Givgia, lo gioia giola in prem della gruppa A, il momento che la Svizzera incontra il quart della gruppa B, fis il momento Norvegia, ma che in Ronald Ramanj anche a Samedar, con la speranza che la Svizzera sta alla testa, perché la gruppa A è sia della vostra partita contro la Finlandia.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Arvin Caduff, benvegni. Novas convegnas bilateralas denter la Svizra a l'UE duai mai dasche ton il pievel sco els cantuns d'Indie. Quai volen doma duas commissions parlamentaras per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de reglar las bilateralas trais sur inamidade da Constituziun, quaca ves per consequenza chi duvras automaticamente la maioritat dils cantuns. Igl Uffici Federal per Armazion Arma Suisse alla Scuola Politecnica ETH rinforzen lur collaborazion strategica e la sparta per scrutazion da sigirtat, sco per exempel la defensiun contra drones, nitier sistems da navigazion alternativs. La finamera è da rinforzare a lunga vista la saveda da vart tecnologias criticas a da riduzi la dependenza degli exterior. Il Jamprem fa un combatto elettorale pels vertliberals, schizogni elegida el cusal grom, a cuort su intermidati als liberaldemocrats. Quei alla deputada turicesa Isabel Garcia fac la primavera del 2023. Encontrasi elezioni an seis votantes a votants fac recurs con argumentà che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burre usiu de comprova che Garcia vevi schon planesau or de vonda mi da partida, asia che lascia resta in Uffici. En Svizra han radon 282.000 persunas luvrau iom vargau il sector della cultura. Tenor gli Uffici Federal de Statistica ha in quet circa 100% pipauk kilonavon. Recercas han demonstrau che l'uvreras e l'uvres il sector della cultura è meins contents con lor situazione finanziale che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avviso l'ina biala sera.
2: Sera sonja, van la pendem da prolungheida, benvenia. Quanci giagni alle 6:30 per l'instrumentale a trarre in G Music della Musikgesellschaft Obersachsen. Wand però nicht in der Sowjet abgedet Aita Zanetti. Ella ci sto ni des ni les defender il Setz di Center alla Regenza civil liber.
3: It is una grande responsabilità e na les dirci dis un grand squitch e na er surnir la fiducia de mis partì da dir in corsa.
2: Ed ella ci dei er ce la sei una dona da famiglia. Mis nom Toni Poltera, bel isesco.

Ils chitordas a Zacladoris in sclamosa l'urna, i grisunga ligia i parlament e di Consiglio Grande della nuova regenza, scils treis consigliers governativs e la consigliera governativa Nufezza vien re-elegias e che è ben probabile, resta anche in set d'occupar quel da Ion Domenic Parolini del Center ci dasce be pleca de dar prevedere la limitazione Nufezza da 12 ans. Defender

0: dessen esser representadas, sco fin qua d'adina persona e la regenza e con qua in air jent misem disposizion.
1: Actualmente ha il Center tres rappresentanze della regenza. Tier la Cerna vomita intanto invece in prima linea per la partita.
0: In un gremio executivo sto a discutare, dispitare e cercare soluzioni e là volant tutte le viste e portes anche la regenza sco paura, sco presidente comunale, sco gran consigliere ed erinciun ci vive in una regione più da lungi da cui era una vista importante.
1: Con qualche Jon Dominic Parolini, Ciala, per vedere la limitazione di Tains d'Uffizi, viene il Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sodan er la scolas. La fegnamira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata conforme ai basins dell'educazione e per scrutazione. Per ella, sco mamma da quattro infanti, segi la formazione in tema enorm central.
0: Giusto, erste guard, anche il sviluppo della nostra società è per me la formazione, la base del nostro avvenire. E è un della vista che non sta in investire in nostro avvenire, in questo nostro infanti, in una buona formazione per i nostri juvenili, perché non sta in sporgere ai giovani una perspettiva.
1: Per qualche quella perspectiva manca magari, bandungen giovanils lur patria per vedi in studi ni la lavur, qualche in sfida quasi a entier canton. Ai Zanetti e di pareri che è importante che i giovanils ponzo a interità in sta scuola obbligatoric far un primes risch an las vals cum far in imprendissadi ni iran scuola an la val. I vomi d'antant becce me per la formazione scottala, mo bain?
0: Es un persuade, quest juvenils, pom lor estor part alla vita sociale e culturale de nos comuns, e quest decisiv, no dovrain als juvens ci dan schlanci, sun forza micetant ne contents cula politica o cula società, quest il zahl ainti la joppa.
1: Chi drovi is juvens che se participeschen alla vita, alla società, vomi magari anem lidanza, maneggia aita Zanetti. I più importanti sono che i giovani facciano ricchezza nella patria. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi quattro anni è il tenorite Zanetti, domanda in connesso con i provvedimenti di Sangadat.
0: La nostra popolazione viene da una più veglia, non stiamo cercando di curare in avvenire, ma il provvedimento effettivo sulle con ospedali e spittici e uscire in avanti. E allora è la premes della stessa de malati, il corso de sandava semplicemente in una direzione che non starà a ponderare né bene sul livello cantonale né sul livello federale.
2: Dei Aita Zanetti davarta la sua motivazione da candidare per il posto della regenza. Da pledat ella dati un paar momenti in vista dalla emissione Giuncanta Giuncanta speciale, ci sono discorsi con i candidati e le candidate, ci sono risposte e dis risposte. Si va basi e huspaua. Sentite da pli.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Un rom de l'emissione Giuncanta, realizzata in collaborazione con la Somedia ed RTR, dati con mince candidata e mince candidata per la reggenza in emissione speciale da 25 minuti. Noi ci vuole per la vista politica da mincini e mincini da tant'er per apprendere a conoscere meglio i candidati e le candidate scu persones. Lanciata on tutti stui a rispondere alle madame, dice risposte, o sentite le risposte da Aita Zanetti del Center.
1: Il Grischun ha spassato il P d'imposte sul 92%. In 4 ans è quel più alto o più basso?
2: C'è stesso.
1: C'è da una mildra regenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: Con opinioni differenti.
1: Il Grischun cresce più plan con altri centuns in Svizzera. È quel un problema o è quel ok?
2: No, quel è un problema.
1: Bujar consaides, sì o no?
2: Sì.
1: In Grischun dai una mancanza di spazi da abitare. Da spöls prims de schner es in vigur in una nuova legge. Ci lass scioglier questo problema. Basta quella o dovre de più misure?
2: Gen Joker.
1: Scobet del traffic public vigna d'una cena omna il takt de mezzura. In 4 ans, es quai un modun in gevus o es quai l'ura propcia da per tot realtà?
2: In gevus.
1: Il Grischun ha 11 ospedals, schis quinte eramo altres centers da Sandai Kliniken, schis rive sün quindes, per una population de 207.000 persones, es quai fitsch bler. Es stesse serar ospedals per redüer ils costs, schi o na?
2: Na.
1: Pro la regulazion del luf, ha il centun cetà un bun equilibrer o dovre de più misures?
2: Dovre de più misures.
1: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa fin oz, es quai una buona roba o un privel pel Grischun?
2: Una buona roba.
1: E l'iniziativa de 10 milions, sci o na?
2: Na.
0: Sen nasa panna d'internet, rtr.ch, che tez bezingar las respostas di Aita Zanetti o gisdo na lo che tez dir las respostas da tot its candidats e tot las candidatas per la reggenza Grischunga. Scudetch rtr.ch in una buona fontana per nir e s'informare.

0: Seira sonja diz 22 da maig vo direcziun fin demda prolungaida cun esser cuncesmas davant pro ans formainzen anc musical manc se sursaisa ad Obersoxa.
1: Mesti Nia lingua.
0: Per ce ci faci anche in? Alles seis a mese dati cotonux la instrumentala ed iz già vis on facem ni mesensemen la societat la musikselschaft da Sursaisa Ingi Music in zves decra sentiz tanter la seis a mese fin la set a mese cotonux i Obersaxer teach sentiz naturalmente irenda minci cas da tarlarant a minci cas an o minutes. Ei, allora, si giunge. Da nostra parte, fisici, stoppi, momenti, già visto anche una bella e ampernevla fin demda, una prolungata, galdì, le temperature da stat, fare pulit e tutto vin bun. Il microfono a sua compagnia, Toni Poltera, facendo una bella sera. E tutto vin bun. E con Level 42 e Running in the Family, quindi per direcci, bun.

Hallo insieme, mio nome è Eliane Alec, io sono il cornet, a mio giavisch è la sera sperilac, con quel che mio bab cantava quel pibaula di Nabiac.

Miu nom è Jasmin Morgenthaler, io sono l'Alforni, io diviso il talk Schweizer Soldaten, poi da miu tat ha sonau avon Biarzons e la musica de Tron. A quel talk va per elle.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meina quest'emda en Rumantschia a Mustè, sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla sotto fino alla nove, dalla sera.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvin Caduf, benvegni. Novas convegnas bilateralas denter la Svizra a l'UE duai mai dasche ton il pievel sco ils cantuns d'Indie. Quai volen doma duas commissions parlamentaras per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de reglar las bilateralas trais sur inamidade da Constitution, quac aves per consequenza chi duvras automaticamente la maioritat dils cantuns. Il Uffizi Federal per Armazione Arma Suisse alla Scuola Politecnica ETH rinforzen lor collaborazione strategica e la sparta per scrutazione da sigertat, sco per esempio la defensione contro drones, nitier sistemi di navigazione alternativi. La finamera è da rinforzare a lunga vista la saveda da vart tecnologie critiche e da riduzire la dipendenza degli exterior. Il Amprem fa un combat electoral pils vertliberals, schiz ogni elegida el cusal grom, a quart su entermidati als liberaldemocrats. Quei alla deputada turicesa Isabel Garcia fac la primavera del 2023. Ancontrasi elezion an seis votantas e votants fac recurs cun argumenta che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burri usiu de comprova che Garcia vevi son planisau or de vonda mi da partida, asia che lascia resta in Uffizi. En Svizra han radon 282.000 persone sluvrau il omvargau il sector della cultura. Tenor gli Uffizi Federal de Statistica ha in quel circa 100% pipauk kilonavon. Recercas han demonstrau che l'uvreras e l'uvres il sector della cultura è meins contents con lor situazione finanziale che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avviso l'ina biala sera.
0: La saira da RTL. Con sempre verz. Scovrides. E hit. Musica non-stop.

Musica Berlin Escadin. Per dai. So me. Per mai. RTR. Per vos.

0: RTR.
1: RTR. Per vus, al puls della musica nuova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, e bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che creschen, cultiras, piteschen.